Radio Number One, le tre.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi, dimmi, no.
1: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No,
2: ma
1: poi
2: è
1: anche il mio cognome, quindi secondo
2: sì,
1: me.
2: Sì, ho capito,
1: funziona.
2: Ma secondo te.
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: quanto riguarda la direzione che va verso Milano, abbiamo un incidente tra Capriate e Trezzo con code annesse, un altro incidente tra Dalmine e Trezzo, sempre verso Milano, anche qui altri rallentamenti. Poi abbiamo rallentamenti sull'autostrada 10, la Genova Ventimiglia, tra Borghetto Santo Spirito Albenga, direzione Ventimiglia, sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tra allacciamento a 4 e Vercelli Est verso Genova. Code anche sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Lambrate verso la 1. Code anche sulla 1, la Milano-Bologna, tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest direzione Bologna. E ancora sulla 8, la Milano-Varese, tra Fiera Milano e allacciamento Fiorenza verso Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti sulla via Cassia, tra Grande Raccordo Anulare e via di Grotta Rossa, direzione via Flaminia. Traffico intenso anche sulla stessa via Flaminia, tra Grande Raccordo Anulare e viale Tor di Quinto, verso piazzale Flaminio. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Attenzione, spoiler alert, come si dice? Allora sì, perché facciamo un piccolo spoiler sul domandones che arriverà tra pochissimo. Rimarremo in tema traffico, rimarremo in tema automobili, rimarremo in tema autostrade, tangenziali, queste cose qua. Però prima c'è il focus.

0: La delicatezza di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, il titolo di questa bella canzone. Sono le 7:30, tra poco il domandones, ma prima spazio all'informazione.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Scontro politico sulla parata della Festa della Repubblica. Leggo che i rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno

0: servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo riferimento alle parole pronunciate da Ilaria Salis. L'eurodeputata in quota AVS nella mattinata di ieri aveva infatti sostenuto in un post sui social che in un'epoca pericolosamente segnata dal riarmo, dal militarismo e dalle guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente, ovvero abolire la parata militare il 2 giugno e restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico. Queste le parole utilizzate appunto dall'eurodeputata Ilaria Salis. Momenti di paura in Sardegna, attenzione per un 28enne francese in vacanza sull'isola per alcuni giorni di mare e di turismo. L'uomo, secondo quanto ha raccontato ai media francesi, sarebbe stato attaccato da uno squalo pinna nera mentre si trovava in acqua. Il giovane avrebbe riferito di essersi tuffato per un allenamento di triathlon e di aver successivamente iniziato a nuotare al largo di una non meglio identificata località del nord della Sardegna. Secondo la sua ricostruzione, lo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato in modo non aggressivo, per poi attaccarlo mordendolo almeno 5 volte, per fortuna in maniera superficiale. Il 28enne sarebbe riuscito a reagire, a raggiungere la riva, mentre lo squalo si sarebbe allontanato dopo i primi morsi. Il turista francese ha riportato ferite lievi ad una mano, al ginocchio e al polpaccio, senza ulteriori conseguenze. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Lizzo su Radio Number One, questa era Juice, siamo tutti pronti.
1: Prima volevo fare una piccola precisazione, che lo squalo pinna, quello lì, lo squalo pinna nera. Ha morsicato uno in Sardegna.
2: Sì, un francese.
1: Un francese.
0: A Caragonone.
1: Sì, sai perché non l'ha azzannato troppo?
2: Perché?
1: Perché non mastica il francese.
2: Incredibile. Tra l'altro, la cosa incredibile è che non proferisce verbo la nostra Manu Doriani. Dopo
0: cosa
2: questa
0: devo
2: battuta.
0: Dire? C'è un altro nostro ascoltatore invece che ce l'ha coi francesi.
2: Cosa vuoi?
0: Dice, ma con gli squali. E vabbè, dai, è sempre così tra italiani e francesi.
2: Ci sta allora, un po' di campanilismo, dai.
0: Esatto. Rimentiamo la sigla perché non l'abbiamo esaltata come dovrebbe, come merita.
2: Abbiamo le meningi belle allenate, belle, sì.
1: Parla per te.
0: Allora, sentiamo.
2: Allora, stavo arrivando con la mia voiture qui in radio. Oui.
0: Sì,
2: e a un certo punto guardo, butto l'occhio sul contachilometri della mia vettura.
0: Quanti chilometri ha?
2: 99.980 chilometri. Sono a un ventino da 100.000. 100.000 chilometri. E ovviamente, siccome è un momento importante, è un momento da celebrare dopo la festa della Repubblica.
0: Vuoi non stappare una magnum
2: insieme a Sironi, il quale, confrontandomi sul contachilometri, mi dice: ma sai che anch'io ho appena superato i 100.000 chilometri.
0: È molto interessante tutto questo. Dove vogliamo arrivare?
2: Allora,
1: a 200.000 prima di cambiarlo almeno.
2: Io vorrei sapere sì. Chi ha il contachilometri con più chilometri in questo momento all'ascolto della combriccola.
0: Cioè, tu vuoi sapere quanti chilometri hanno fatto con la loro macchina?
2: Esattamente, sì.
1: Foto,
2: sì,
1: vogliamo la foto.
2: Vogliamo la foto, sì. Invece della foto, la temperatura solitamente fanno. Appena ci sono sotto. 10 gradi. Appena sotto c'è quel numerino, quei numerini che contano, sì, i chilometri della macchina. Vi do un'ulteriore notizia, che tanto non frega nessuno. Ma io sono un po' malato, lo sapete,
0: ma
2: no?
0: Va, sì.
1: Lo sappiamo.
2: Facendo un calcolo, spicciolo di tutte le macchine che ho avuto e di tutti i chilometri che ho annotato, sono arrivato in 42 anni di patente a 1.280.000 chilometri, appena taglierò questi 100.000 chilometro più chilometro meno.
0: Come intenzione di festeggiarli questi chilometri?
2: La distanza che ci divide da cosa? Da Giove?
1: Vado su Giove,
2: qualche anello lì di Giove, parcheggio.
1: Ci hanno già mortificato.
0: 511.166.
2: No, ragazzi, no, questo
1: però,
2: è top.
1: Però questo è un camion.
0: Te la pigli subito in saccoccia, può darsi. O magari un far rappresentante.
2: Allora dobbiamo dividere per categorie. No. I quad, i camion, le auto, le moto.
0: 393-444-0444. Tiziano Ferro, ho letto un sacco di critiche per la prima data del suo tour. Speriamo che vada migliorando, non lo so, non c'ero, quindi io ne ho solo letto. Questo è solo un grande, sono number one.

0: La canzone di Tiziano Ferro che si chiama Sono un grande su Radio Number One alle 7:41. Quanti conta chilometri che stanno arrivando al 393 4440444? Tra poco vi leggiamo.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
11: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
18: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
19: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: grande canzone di Radio Number One 1988, I Don't Wanna Go On With You Like That di Elton John. C'è un mistero.
1: Mistero, pippone barra mistero.
0: Misterioso. Allora, attenzione, la canzone che abbiamo appena ascoltato parla di una relazione che si sta rompendo, perché uno dei due partner vuole una relazione non esclusiva, quindi vuole potersi fare chi vuole in buona sostanza. Non si sa se sia Elton John o l'altra parte della coppia, ma attenzione, perché i fan più attenti si sono accorti che Elton John eseguì regolarmente dal vivo per tutti gli anni 90 questa canzone, ma dopo il concerto One Night Only del 2000 la eliminò completamente dal repertorio e non l'ha mai più riproposta live. Come mai?
2: Mistero.
1: È rimasto scottato.
2: Si è scottato. Gli hanno chiuso il pianoforte sulle dita.
0: Si è lasciato con il tipo, probabilmente.
2: Quello
0: che voleva la relazione aperta.
2: L'ha aperto in due, mistero.
0: Ma c'è un altro mistero,
1: no,
0: vero Patrizio?
1: Sì. Come mai la squadra di calcio del Bologna
2: ha cambiato allenatore? Prima si chiamava italiano e adesso si chiama tedesco.
1: Ma perché? Che mistero è?
2: Mistero.
1: Vero, questa è notizia vera.
0: Ha lasciato a casa un italiano per prendere il tedesco?
1: Sì. Di cognome.
2: Perché
1: di cognome.
2: I cognomi sono uno di Roma si chiama Parigi e uno di Parigi può chiamarsi Romano. Perché Patrizio e non è plebeo?
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ma che cosa stai dicendo?
2: Mistero.
0: Ma signor Mistero, ma cosa stai dicendo?

0: Un po' troppo, facciamolo lento.
1: E facciamolo lento, amò!
2: Il domandone! Quanti chilometri avete sulla contachilometri della vostra auto? Perché abbiamo detto, ci siamo confrontati io e Sergio, io sto arrivando a 100.000, lui ha appena scavallato quota 100.000. E quindi
1: comunque siete dei dilettanti, perché qua c'è genti che va, che viaggiano sui 297.502, il nostro ascoltatore
2: vicino a quota 300.000,
1: che si chiama Auro. Poi 178.855,
2: non cioè, male, sei a metà della distanza dalla Luna.
1: Bravo. Cioè voi avete ancora un sacco di tempo. Io quando hai detto arrivo a 100.000 dico devi cambiare la macchina, no?
3: No,
1: dura ancora,
3: una volta,
1: no?
3: Sì, arrivano a 300.000, 350.000.
2: Io con una macchina sono arrivato a 440.000.
1: Ho capito, io non ho la macchina, se credo si intuisca, no? Sì.
4: Ciao ragazzi, ciao Pat.
2: Ciao.
4: Guarda, io col lavoro, si intende, a febbraio ho festeggiato i 3 milioni di chilometri fatti.
2: No.
4: A piedi, sono un po' stufo, sinceramente.
2: No.
4: Ciao ragazzi, siete i numeri uno, Roby da Caltignaga.
2: Grande. No, perché ho ricordato che sommando tutti i contachilometri delle mie auto sono arrivato a 1.280.000 in 42 anni di patente.
1: E niente,
2: ma sono un dilettante, certo.
1: Lui te se magna a colazione.
2: Sì.
1: Beh, ti do un compito, Pat, che secondo me potrebbe essere il compito giusto per te. In una media di 20-25 anni, mi calcoli quanto tempo è stato in macchina?
2: Ah beh, ma questa è dura però, perché dipende, se fai il traffico urbano ci stai molto di più e fai meno chilometri.
1: Provaci.
2: Va bene, okay.
5: La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Combriccola di Radio Number One, sono le 8.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il capo dello Stato aveva reso omaggio al milite ignoto, poi la consueta parata militare ai fori imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il presidente Mattarella.
7: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti.
6: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire. Davide Camera.
8: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una 50 di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico, che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti.
6: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpita diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma, in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. Sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Cobolli. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: sono Madame Marra insieme su Radio Number One. Anch'io volevo capire delle cose, quindi ho chiesto e chiedi e ti sarò dato.
1: Domandone, se parliamo di chilometri sul contachilometri della vostra auto, quanti ne avete macinati finora? Confessate.
0: Allora, no, io ho chiesto in realtà, scherzando, a Padre Romano, c'è un nostro ascoltatore che ha fatto 3 milioni di chilometri nella sua vita, probabilmente.
1: Mettendo assieme tutti i veicoli che ha guidato, non con una sola auto.
0: Okay. Beh, no, anche perché credo che stesso sarebbe rimasto tipo quella dei Flintstone, no? Esatto. Che andava con le gambette. E quindi ho chiesto a Padre Romano, per scherzo, di calcolare quanti anni è stato al volante.
1: Qui non si scherza, assolutamente. Allora, abbiamo fatto una media, io e Sergio. Allora, 3 milioni di chilometri, facciamo una media di 40 chilometri all'ora. Che è una media che tiene conto del traffico urbano ed extraurbano, ci siamo un po' informati, la media all'incirca può essere quella. Allora, se la media è di 40 km all'ora e lui ha fatto 3 milioni di chilometri, lui è stato al volante di un veicolo, che sia veicolo pesante, auto, eccetera, eccetera, per 8 anni e mezzo della sua vita.
0: No!
1: Sì! Incredibile! 8 anni e mezzo.
0: Detta così, era un po' stufo, infatti diceva, no? Dopo questi 3 milioni, detta
2: sono
0: così.
2: Un po' cioè, stanchino, ha detto.
0: Caspita, non ci fai caso, perché li fai il tuo lavoro, ogni mattina ti svegli, vai da qualche parte, torni e sono 8 anni, raga.
1: Ti dirò di più, se dica. Può interessare. Allora, siccome io sto arrivando al traguardo del 1.280.000 chilometri, significa che nei miei 42 anni di patente, 3 anni e 7 mesi li ho trascorsi al volante di un'auto. 3 anni e 7 mesi.
0: E Sergio?
2: 4 anni e mezzo. 4 anni e 6 mesi.
0: Di più. Tu stai al volante di più. Che bello, che meraviglia. Io invece li ho passati in pullman, perché non ho la macchina. Quindi vabbè. Io ho passati tra treni, pullman e wow, eccetera, eccetera. 36.000 chilometri, 476 in 7 anni. Poca
1: pochi,
0: roba.
1: Pochi,
2: no,
1: pochi.
2: Via, via, cancelliamo. No, via, basta,
1: cosa
2: via,
1: sono 5-6.000 chilometri all'anno. Dai, troppo pochi. Non li facciamo in un mese, li maciniamo in un mese. Via, via.
0: Dilettanti.

0: dei Train su Radio Number One. Ci stavano bene i Train, no? Parliamo di macchine, ci sono i Train. No, è inquietante questa cosa che ha detto Pat Romano. Ha fatto il calcolo di un nostro ascoltatore che appunto ha fatto 3 milioni di chilometri la sua vita, è stato tipo in macchina 8 anni e non abbiamo messo in questo calcolo, credo, le ore passate magari fermo da qualche parte, in cioè coda. Nel senso in coda, in queste
1: sì,
0: cose
1: però
0: qua.
1: Questa è una media, quindi 40 chilometri all'ora significa che calcola anche i momenti, come dire, di sosta del veicolo quando sei in coda, sì.
0: Cioè ti viene voglia di dar fuoco alla macchina praticamente dice adesso mi riprendo la vita che ho perso, diciamo. Allora c'è un nostro ascoltatore che ha 99.636.
1: Anche lui vicino a 100.000, dai, 100.000. Siamo il clan dei 100.000!
0: Roberto da Bergamo dovrebbe dare una pulitina al
2: Ma quella cosa succede.
1: Perché quando c'è l'aria condizionata ti viene a starnutire molte volte, insomma, tutto va sul cruscotto.
0: Perché poi esistono dei prodotti, sì,
2: ma lo faccio dopo, tolgo solo dal volante.
1: E poi si assommano tutti gli starnuti.
0: Anche l'autolavaggio esiste. Comunque dovrebbero essere tipo 446.399, così, tra una gocciolina e l'altra.
2: Starnuti compresi.
0: Esattamente. Allora, 80.000, io faccio casino con gli zeri, non so come mai non vedo gli zeri. È ancora in rodaggio. L'altra ne ho fatti 178.000 e risulta ancora operativa dopo 5 anni che l'ho venduta.
1: Vabbè, in totale siamo già 250.000, non male.
0: Hai detto niente, scendi.
3: Ciao Combricola, sono Davide di Ossona. Ho appena fatto 352.000 km. Cazzo. Tutti originali, chiaramente fatti tutti da me. Ciao.
1: Distanza Terra-Luna circa.
2: Sì. Solo l'andata,
1: distanza
2: però.
1: Terra-Luna. Solo l'andata, sì.
2: Solo andata.
1: Poi per il ritorno ne parliamo,
0: E poi arrivare lì. 385.000 benzina. Mazzalo.
1: Ottimo, grande.
0: Ti do un altro compito. Quanto ha speso
2: in benzina?

0: Achille Lauro, l'amore mio, senza una stupida storia, il pezzo che avevo appena ascoltato su Radio Number One. Oh Sergio, abbiamo trovato il modo per zittire Pasto.
1: Sì, sì, per lasciarlo tranquillo.
0: Sai quando arrivano quei momenti che non lo sopporti più, che snacchera, che fa così con le manine, gli dai un compitino da fare?
2: Sì. Che tra l'altro in matematica non andavo fortissimo a scuola.
0: Meno male, penso se andavi fortissimo. Dicevi?
2: Allora, siccome Luca, che mi si fa chiamare, con la sua Renault Kangoo ha fatto 385.000 chilometri.
1: Aspetta.
2: Sì, quanto ha bevuto di benzina la sua auto?
0: Ah, giusto.
2: Sì, abbiamo fatto un calcolo di quanto ha speso per far bere l'auto, ok?
0: Quanto ha speso?
2: Allora, abbiamo fatto una media, io e Sergio, di 1,04 euro, il prezzo della benzina al litro, negli ultimi 10 anni, ok? Questa è la media, lo so che adesso costa 1,08, 1,09, eccetera, eccetera. È saltato fuori che ha speso per fare 385.000 chilometri 44.900 euro, praticamente 45.000 euro per fare 385.000 chilometri.
0: Mamma mia!
1: Quindi quanto
0: ragazzi
1: ha speso al chilometro?
2: Ha speso al chilometro. No, vabbè, ma dai, ma perché?
0: No, tranquillo, ce lo puoi dire dopo, non c'è problema. No,
1: no,
0: scherzo,
1: ma fallo,
0: scherzo,
1: fallo il calcolo, si fa in fretta.
2: Sì, non ho qui tu la fai, calcolatrice.
1: Tranquillo,
2: adesso
1: tranquillo, viene 40, devi fare 45.000.
0: Allora, va bene, io nel frattempo faccio un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Nel senso, abbiamo stabilito che praticamente un nostro ascoltatore è rimasto 8 anni in macchina. Madonna. Questo qui ha speso 40.000 euro di benzina. No, io non lo so, io mi comprerei una bicicletta alla luce di questi, di tutti questi
1: calcoli.
0: Solo che
1: venire a Bergamo tutti i giorni in bici la vedo dura,
0: però sai che glutei. Mamma mia,
1: quanto fa con un litro?
2: Non lo so.
1: Ma dai,
3: la combriccola di Radio Number One.
4: Vuoi avere Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
4: per ascoltarci dove e quando vuoi. La musica che cerchi è qui. I got my

0: abilità.
1: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Si parlava di auto, di code, purtroppo anche quando si è in auto. Sulla 4 è una mattinata abbastanza complicata. Nel tratto Milano-Brescia, code per un incidente tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Altra criticità tra Cavenago e Trezzo in direzione Brescia per un altro incidente. Poi abbiamo un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza dell'allacciamento con la A4 direzione A1. Traffico intenso con code in uscita sempre sulla 4 nel tratto Torino-Milano all'uscita di Torino Corso Giulio Cesare. Code anche sull'autostrada che porta a Courmayeur, proprio all'altezza di Courmayeur, tra Courmayeur e il traforo del Monte Bianco. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla 1, la Milano-Bologna, in particolare sulla carreggiata tra Piazzale Corvetto e San Giuliano, direzione Bologna. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo traffico intenso su diversi tratti del grande raccordo anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio insieme agli Scombriccolati.
2: Informazioni che ci ha appena dato Pat rimangono assolutamente in tema, no? Con il domandones di oggi. Stiamo facendo dei calcoli che ci lasciano un pochino così a bocca aperta, cioè quanto tempo senza accorgercene rimaniamo chiusi nella nostra macchina macinando chilometri, tantissimo, anni che potremmo spendere facendo altre cose. Quanti soldi in benzina spendiamo appunto per insomma, in questi anni? È abbastanza inquietante, perché uno così non ci pensa, no? Invece sarebbe divertente, adesso gli diamo il compito a Patta, calcolare anche quanto tempo un pendolare passa ad aspettare il treno sul
3: Porca
2: treno
3: miseria, in realtà. Le ore ultimamente non si contano, mi sa.
2: Dai, così ce ne libereremo fino a venerdì, diamogli questo compito. No, sto scherzando ovviamente. Tra poco c'è il Focus, questa è la Combricco.

0: pezzo di Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese su Radio Number One, le 8:30. Sentiamo cosa ci racconta nel suo Focus Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, visto che abbiamo parlato di quanti chilometri, di quante ore soprattutto restiamo al volante delle nostre auto per questioni di traffico intenso, per questioni di code più o meno lunghe, aggiungiamo una notizia, perché a partire da questo mese, dal primo di giugno, gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa proprio di blocchi del traffico e ritardi legati ad esempio ai cantieri, possono ottenere un rimborso del pedaggio direttamente dal gestore autostradale. Questi rimborsi dipendono dalla lunghezza del percorso e dalla tipologia del ritardo accumulato. Tra i 30 e i 50 chilometri serve uno scostamento di almeno 10 minuti rispetto al tempo normale di percorrenza. Oltre i 50 chilometri la soglia sale a 15 minuti. Il rimborso, spiega il Codacons, sarà pari al 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico tra una e due ore, del 75% per blocchi di durata compresa tra le due e le tre ore e del 100%, quindi pedaggio pieno che viene rimborsato in caso di blocco superiore alle tre ore. I rimborsi sopra i 10 centesimi saranno accreditati ed erogati a partire dalla somma di un euro. E veniamo adesso ad un appello che arriva dalla Svezia, appello rivolto ai genitori. Spegnete il cellulare quando siete con i vostri figli. La scena d'altra parte si ripete ogni giorno in milioni di casi, non solo ovviamente in Svezia. Un bambino cerca lo sguardo di un genitore mentre quest'ultimo scorre notifiche, risponde a messaggi, controlla l'ennesimo aggiornamento dello smartphone. Un gesto ormai automatico, direi quasi invisibile. Eppure, secondo l'agenzia svedese per la

0: salute pubblica potrebbe avere conseguenze molto gravi, più di quello che immaginiamo. Ha quindi deciso di lanciare un messaggio chiaro alle famiglie: mettere via il cellulare quando si trascorre del tempo con i propri figli. Non, diciamo, un semplice invito, ma una vera e propria raccomandazione, supportata tra l'altro da studi che evidenziano come le abitudini digitali degli adulti influenzano poi direttamente quelle dei bambini. Tra le novità più concrete c'è la proposta di creare zone phone free in casa, quindi avere delle stanze che sono schermate, ad esempio la camera da letto, oppure anche la zona dove c'è il tavolo da pranzo, come luoghi simbolo proprio da preservare per recuperare conversazioni e per un ascolto, direi, reciproco. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: amata questa canzone di Ex Ambassador Renegades. Ero così persa con gli, tipo lo sguardo tipo mucca davanti al passaggio a livello. Bella bella questa canzone su Radio Number One nella combriccola.
1: Ma buongiorno.
2: Buongiorno,
1: buongiorno a voi tutti. Queste cose che capitano, che fate culi chilometri.
2: Culi mi sono anche un po' preoccupato.
1: Non te deve preoccupare. Buongiorno a tutti quanti, sono Giuseppe Sfornatore.
2: Sfornatore
1: regista.
2: Sfornatore già mi induceva a pensare che fosse un regista.
1: Regista, sì. Io da anni mi occupo qua in Umbria, sono da Terni.
2: Sì.
1: E mi occupo di rifare le firme.
2: È cinema indipendente il suo.
1: Indipendente,
2: giusto?
1: Proprio non dipende da niente.
2: Okay,
1: non dipende da niente. E noi abbiamo rifatto settimana scorsa, perché mi chiamo Sfornatore, sforno un film a settimana.
2: Sì, che avete fatto di bello?
1: Abbiamo fatto questo, abbiamo di nuovo fatto I Soliti Sospetti.
2: Ah, bellissimo, quel film degli anni 90 di Bryan Singer con
1: quello è Sfornatore. Sfornatore. Giuseppe Sfornatore, Bryan Singer non lo conosco. È mio, l'ho rifatto io.
2: Vabbè, sì.
1: L'ho rifatto io, non c'è che mi spaccio.
2: No, che mi spesi? C'è Benicio? Benissimo del Toro?
1: No, c'è un Toro, ma non è Benicio.
2: Ma che film
1: allora,
2: è?
1: Allora, questa è una storia, è una storia che si chiama proprio I Soliti Sospetti, perché c'è la Pecchia.
2: Ma che è la Pecchia? Io conosco un calciatore.
1: Protagonista. La protagonista si chiama Giovannina Pecchia.
2: Giovannina Pecchia.
1: Che esce tutte le mattine, dice che va al lavoro a Spoleto, e invece da Terni va verso Perugia.
2: Ma perché fa tutti quei gesti lì? C'è qualcosa di pruriginoso sotto?
1: Non è pruriginoso, è legato ai soliti sospetti.
2: Vabbè.
1: Lei parte la mattina, torna alle 8 di sera e dice: dove sei stata? Allo lavoro.
2: E invece è andata a Perugia lì a fare le...
1: Lui a un certo punto
2: è una che si infratta questa.
1: Infrattananda è un'altra dell'altro film.
2: Vabbè.
1: Questo arriva, torna a casa, apre lo frigorifero e dentro ci trova i pomodori,
2: vabbè.
1: Poi apre la lavastoviglie
2: e dentro?
1: Ci trova i pomodori.
2: Ancora? E poi?
1: Quando apre la dispensa normale ci trova
2: i pomodori.
1: No, le carote.
2: Ma perché?
1: Poi apre anche l'armadio. E dentro
3: trova i pomodori e le carote?
1: No, lo fruttivendolo. Quando lei...
2: E non è uno scheletro in armadio, in carne e ossa e cartilagine.
1: Ah, okay. A un certo punto lui fa: questi non sono soliti sospetti, questa è una storia di tradimento.
2: Ah, caspita.
3: Però ha spoilerato il finale, non si sa come va a finire.
1: Va a finire, perché a un certo punto lui chiude l'armadio con dentro se stesso e lo fruttivendolo.
2: Finisce male.
1: E quella, poi ci sarà I Soliti Sospetti 2.
2: Certo,
1: arriva il Toro.
3: Quando esce?
1: Esce ieri, perché esce da venerdì.
3: È già uscito.
1: È già uscito.
3: Ma cinema?
1: No, da noi e basta.
2: Ma il fruttivendolo è soprannominato il Toro, mi sembra di capire.
1: Questo non me lo devi spoilerare.
3: No, Patrizio, allora
1: quello si capisce nella seconda versione, che è muto il film, tra l'altro.
3: Ma lui l'ha già capito,
1: è pratico.
2: Patrizio, non provarci più.

0: di Temper City, questa è Radio Number One. E attenzione, tra poco arriva una grande canzone, andiamo indietro nel tempo.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
16: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
17: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
18: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
19: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
18: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
22: Iper.

0: Saremo ritornati indietro di un bel po' di anni, 1976, per questa canzone di Barry White, che in realtà è più vecchia, ha un anno in più rispetto a quello che noi diciamo. Sì, è un altro mistero. Allora, no, in realtà era, questa canzone qua era praticamente uno scarto dell'album precedente. Nel senso, avevano creato un po' di canzoni, andavano bene tutte, questa non andava bene. E quindi
1: detto,
0: lasciamola lì.
2: Viva gli avanzi comunque.
0: Bravo, esatto.
2: Tantissima roba.
0: Lasciamola lì, non si sa mai che magari torni utile in un futuro. Infatti è stata recuperata poi nel 76, fa parte di questo album ed è diventata un successone pazzesco e anche una grande canzone di Radio Number One, è vero?
2: È vero.
0: Dica, Patrizio.
2: È il momento da libro cuore. Allora, ieri mi sono un po' commosso, perché ieri in occasione della festa della Repubblica c'è stata questa parata a Roma da parte anche delle forze militari eccetera eccetera, che poi ha causato anche polemiche politiche. No, io vorrei soffermarmi sulla cagnolina mascotte dell'arma dei carabinieri, Briciola.
0: Guarda Sergio Sironi,
2: Briciola,
0: che
2: ma è bellissima Briciola. Ha compiuto 14 anni di età ed è prossima alla pensione, Briciolina.
0: Certo, giustamente ha lavorato tutta la vita.
2: Sì, dal 2014 ha sempre partecipato a tutti gli appuntamenti istituzionali del paese e rappresentava insomma l'arma dei carabinieri con quello sguardo quasi umano.
0: Briciolosa,
2: che la contraddistingue. Briciola sembrava volesse parlare per ringraziare tutti, per dire certo, vi voglio bene a tutti i suoi commilitoni. Non lo so.
0: Che sono gli altri cani.
2: Ma no, sono i militari, sono i militari. Sì, ma sono gli altri cani. Sembrava si fosse umanizzata, aveva questo sguardo che sembrava volesse parlare. Ecco, appunto, partendo da questo presupposto.
0: Avevi bevuto mentre guardavi?
2: No, non avevo bevuto. Sì, ero reduce, era uno spritz, ma non è quello che ha influito. Se fosse possibile ottenere una sola risposta da un animale domestico, cane, gatto, pappagallo, canarino che sia,
0: criceto,
2: quale domanda gli fareste? Avete una sola domanda e una sola risposta.
0: Da
2: che
0: fare
2: cosa
0: al
2: chiedereste?
0: Vostro animale.
2: Sì, al vostro cane, gatto, canarino.
0: Gentilmente, quando esco potresti non abbaiare tutto il tempo, che poi il padrone di casa finisce. No, cose così, nel senso di uno.
1: Sì. Un favore. Se ti do le chiavi. Se ti do le chiavi, ti arrangi tu andare
0: a
1: tornare.
0: Vai a fare pipì da sola la mattina, soprattutto verso le 5, che magari io dormirei mezz'oretta
1: quando piove.
0: Quelle robe lì. Allora, 393-444-0444. E adesso voglio sapere da Pat Romano che cosa chiederebbe alla sua chihuahuina.
2: Io chiederei alla mia chihuahuina Stella: quanto mi vuoi bene? Ma ho paura della sua risposta.
1: Anch'io.

0: molti questo nuovo Diavolo Veste Prada non è un granché, diciamo. La colonna sonora invece è tanta roba, ecco, c'è anche questa Runway di Doechii insieme a Lady Gaga, o viceversa, sono le number one nella Cumbricula.
1: La Cumbricula.
0: Allora, c'è una nostra ascoltatrice che ha detto praticamente la stessa cosa che avrei detto io, perché poi prendo in giro Patro Mano, ma col mio cane ero completamente ribabbita. Cioè, vabbè, come tutti. Sentiamo.
2: Buongiorno, scombricolati. Beh, io ho il mio gatto ventenne, che ha tutte le malattie possibili e immaginabili, chiederei solo se è felice.
0: Bravo.
2: Ciao, buona giornata.
0: Brava Dani, anch'io avrei chiesto la stessa cosa. Sei felice? Dimmi cosa posso fare per renderti più felice di così. Cosa posso fare di più di quello che fa?
3: Cambiare i bocconcini.
4: No, soprattutto il gatto, secondo me, ti risponderebbe: sei seduto al mio posto. Quasi sempre, quasi
3: è
4: sempre.
3: Territoriale, vero?
4: Sì.
0: C'è Marcello che fa una considerazione che mi ha fatto molto ridere. Beata lei che va in pensione, riferito a, come si chiama la cagnolina?
3: Briciola. La mascotte dei carabinieri.
4: È color ciocciolato?
3: No, è color nocciola. Amore, briciola, che amorone.
0: Nocciolato con le nocciole. Beata lei che va in pensione, è Marcello, 61 anni, che aspetta la pensione un po' come tutti noi. Sì.
5: La Combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: 9, sono le 9 in punto.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex.
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani. Capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashm. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane, intanto, l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
9: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
11: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
12: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
9: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Oleaginosa, questa canzone si chiama Bring Your Love, la canzone di Madonna con Sabrina Carpenter. Questa invece è la combricola di Radio Number One con Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani. Eccoci qua.
1: Oleaginosa.
2: Pruriginoso, sì, il trio pruriginoso.
0: Ci guarda come se fossimo matti. Sì, siamo matti.
3: Siamo
0: sì,
3: matti.
0: Allora, torniamo a bomba sui nostri simpatici animaletti domestici.
2: Sì, siamo partiti da questa cagnolina che si chiama Briciola, che è la mascotte dei carabinieri, e va in pensione perché ha 14 anni. 14 anni di un cane corrispondono a 75-80 umani, giusto? E anche lei ha diritto, sì, insomma, a una pensione dignitosa e decorosa. E ha accompagnato i carabinieri in tutte queste parate, in tutti questi appuntamenti istituzionali da lontano 2014. Insomma, è 13 anni che fa sta vitaccia, 12 anni. E quindi insomma ha bisogno di riposo anche lei. E vi poniamo questa considerazione: se fosse possibile ottenere una sola risposta verbale, potesse parlare il vostro animale domestico, cane, gatto, criceto che sia, quale domanda gli fareste?
0: Io stavo pensando una cosa, però cioè la mascotte dei carabinieri,
2: sì,
0: ma proprio Briciola, cioè ci sono dei nomi un po' infatti, più, no? Cioè nel senso,
2: ma lei è musetto da Briciola, è una briciolina,
0: un
2: briciolino amoroso,
0: è proprio briciolino.
1: Perché gli hai fatto questa domanda?
2: Amore.
0: Non lo so tesoro, cioè era una considerazione che stavo facendo, pensieri in libertà, sentiamo.
4: Buongiorno con Briciola. Allora, a casa mia è appena rialzata, ci sono 7-8 gradini da una parte e dall'altra. Io vorrei chiedere alla mia cagnolina perché lei sale e scende solo da una parte. C'ha ormai 11-12 anni, non lo so, 13, quelli che sono, non è mai salita né scesa dalla parte di là, solo di qua. Si vede che ci vede qualcosa di strano, chi lo sa, un mistero. Ciao, mistero. Da Max.
2: Attenzione, quando c'è mistero, però è pericoloso. Mistero. Mistero. È pericoloso. Lo sapevo.
1: Perché il cane fa questa scala e non quella? Mistero?
2: Va a sinistra o a destra?
1: No,
2: c'è una connotazione politica per
1: sale
2: caso.
1: Sale di qua perché è quella più vicino. E se gli fai la domanda ti risponde: che cazzo devo fare il giro a fare?
0: Giustamente. Mistero. Mistero. Ma il signor Massimo Mistero risolverà prima o

0: canzoni che Katy Perry ci ha regalato era il 2010, California Girls, appunto di Katy Perry su Radio Number One alle 9:12 nella combriccola. E che ridere che vi fanno i nostri ascoltatori, ci sono delle cose che fanno veramente molto ridere. Allora, abbiamo chiesto appunto ai nostri ascoltatori se avessero la possibilità di fare una domanda e di conseguenza ottenere una risposta ai loro animali domestici, che cosa chiederebbero. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Allora, io ne ho 5, ho 3 chihuahua e 2 pincher. Io vorrei chiedere solo a quella di 15 anni quanto mi ama. Perché? Perché sta tutto il giorno lì nella cuccia a guardarmi e io mi sento osservata.
0: Che ansia.
1: Di sicuro sarà amore. Però è troppo, è troppo.
0: È certo.
1: Vabbè, che è uguale a quello che le do io. Ciao ragazzi da Miri.
2: Che poi i chihuahua hanno questo strabismo di Venere, lo definisco sì. Io non si capisce, sì, perché hanno questi occhi un po'
3: a pallone,
2: sì, un po' a palla, e non si capisce bene dove guardano.
3: Se guarda te o il cocciolato.
2: Non riesci bene
0: se fosse un Rottweiler. Pensa se fosse un Rottweiler che sta tutto il giorno nella cuccia e ti guarda. Che madonna, che
4: volevo chiedere al cane di mio padre perché ogni volta che io vado a casa vado a trovarlo, lui corre dove c'è la ciotola e si mangia tutto il mangiare. Ha paura che glielo mangio?
0: Sì.
4: Ma o forse perché io quando sono a tavola non gli do niente? Però ogni volta che mi vedo lui corre alla ciotola e la svuota.
0: Certo.
4: Pazzesco.
3: Pazzesco, no? Visto che quando siamo a tavola non mi dai niente.
2: Però in effetti se lui ha dei pranzetti, delle cenette già organizzate a tavola non dovresti
0: dovresti mai da mangiare, certamente.
2: Esatto.
0: E infatti lui ha detto così: sei arrivato, hai fame, speri di mangiare le mie crocchette. Hai sentito il gesto della zampa, il suono del gesto della zampa?
3: È uguale.

dei pochi francesi con una gran passione per l'Italia. Infatti ha remixato nel 2023 questa canzone dei Mattia Bazar che si chiama Ti sento, l'ha fatto anche con Raffaella Carrà. Insomma, lo fanno, a volte lo fanno. In arrivo The Weeknd nella combriccola di Number One, lo ritroviamo con una canzone del 2017.

0: 17 The Weeknd ci regalava questa bellissima Secrets, riascoltata su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Che cerchi è

0: parte sapientemente, sì, dalla nostra Manu Doriani. C'è, ci sono risatine anche in corso. Vetri spaccati, c'è di tutto, altre risate, molto molto bene. Allora facciamo due spiccioli proprio di cronaca, veloce veloce. Fino a questa notte c'è stato severo maltempo al nord, con forti temporali, sì, grandine, allagamenti, pesanti allagamenti e danni, in particolare nella giornata di ieri su Milanese, Varesotto, Brianza, ma anche in Veneto. Picchi di oltre 130 mm di pioggia caduta in Lombardia nell'arco di 24 ore. Tanta, tanta acqua. Oggi per fortuna è spuntato il sole. Niente nuvolette, nuvolette a pecorelle, niente pioggia a catinelle. Oggi va decisamente meglio al nord-ovest e sulla Lombardia, con sole, abbiamo detto, prevalente. Presente un po' più di nuvolosità sul Triveneto, in particolare sul Friuli Venezia Giulia. Qualche velatura in più verso sera potrebbe comparire ancora al nord-ovest. Temperature in risalita. Ecco, domani invece ci sarà l'aumento della nuvolosità, nuovo aumento della nuvolosità a cominciare da nord-ovest, sì, dove tra pomeriggio e sera saranno possibili altre precipitazioni, anche a carattere temporalesco, in particolare su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, specificatamente direi su Alta Lombardia, quindi l'alta pianura e tutta la fascia alpina e prealpina. Poi venerdì, giornata che inizierà ancora con qualche rovescio temporale sulla Lombardia, in spostamento comunque verso il nord-est, e ripeto, venerdì ci sarà ancora un nuovo miglioramento al nord-ovest che poi andrà a propagarsi su tutto il resto del settentrione d'Italia. Piccolo spoiler che riguarda il weekend: sarà un weekend direi soleggiato, prevalentemente soleggiato, quindi dovremo avere un tempo perlomeno discreto, per non dire assolutamente stabile. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Buone notizie, no? Ci ripigliamo tutto quello che è un ustra. La pioggia ci ha rovinato l'ultima parte del weekend lungo che abbiamo avuto, del pontone che abbiamo avuto, ma noi non abbiamo mica paura, mica ci arrabbiamo per queste cose. Quisquiglie!
0: Pinzellacchere!
1: Ci riprendiamo tutto quello che è un ustra il prossimo weekend. Che meraviglia! Allora, questa è la combriccola di Radio Number One, dove stiamo chiedendo ai nostri scombriccolati se avessero a disposizione una domanda, la possibilità di fare una domanda ai loro animali domestici. Che domanda gli farebbero o le farebbero se sono gatti,
2: tipo,
1: cani?
2: Cosa vuol dire Bau? È il cane che ti risponde. B come Bologna, A come Ancona, U come Udine. Bau.
1: Bau, e cosa vuol dire bau? Bau, esattamente, come vuol dire miau? Miau. E cioè, vabbè, ci sono un sacco di domande che si potrebbero fare.

0: Dead, Bausa, il Bausa su Radio Number One, 9:32 il momento dell'informazione, l'ultimo focus di Pat Romano, sentiamolo insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Eccoci insieme, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Breaking news che arrivano dal fronte purtroppo della guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti, che nella tarda serata di ieri avevano messo fuori uso una petroliera diretta verso l'Iran, hanno condotto nuovi raid difensivi, come vengono definiti da Washington. Allora, è stata colpita l'isola di Qasm, che è un'isola sotto la giurisdizione iraniana, è stata colpita una torre radio, secondo sempre Washington. C'è stata la risposta ovviamente di Teheran, che non si è fatta attendere, piogge di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. Da Washington però la replica è chiara, è tutto falso. Sono attacchi andati a vuoto, dicono dalla Casa Bianca. Secondo la TV iraniana, invece, esplosioni sono state udite anche in Iraq. Le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. In particolare, un missile iraniano lanciato in Kuwait avrebbe colpito il terminal dell'aeroporto internazionale, causando anche diversi feriti e lo stop immediato dei voli. Una situazione, insomma, davvero di forte tensione, che sarebbe, tra virgolette, esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, leader di Israele, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, già peraltro precario, per poi sfogare la sua rabbia dicendo testualmente, con testimoni di fronte a lui: sei un pazzo, riferito a Netanyahu, senza di me saresti in galera. Credo siano affermazioni anche abbastanza, anzi direi molto molto pesanti, nei confronti comunque del leader israeliano. Si è conclusa invece nella notte la missione di recupero, a lieto fine per fortuna, di recupero dei due alpinisti polacchi che erano rimasti bloccati sul Monte Bianco, in particolare all'altezza del Dente del Gigante. I due sono stati portati al rifugio Torino, dove ad attenderli vi erano i tecnici del soccorso alpino valdostano e anche un medico. Dal rifugio poi sono scesi a Courmayeur grazie a un'attivazione straordinaria della funivia Skyway, quindi recuperati in ambulanza e portati in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici, che sono tuttora in corso. I due alpinisti erano stati raggiunti dai soccorritori dopo diverse ore di intervento, complicate dal maltempo, perché c'è stata una fitta nevicata sulle pendici del Monte Bianco nelle scorse ore. Uno dei due scalatori, tra l'altro, era stato colpito alla spalla anche da un fulmine, quindi ulteriori complicazioni. Per fortuna, abbiamo detto, lieto fine. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Course in the Cherry Tree, cari miei. Katie Tunstall nel 2005 ha fatto anche questa Suddenly I See, ne ha fatte tante altre che magari nel nostro paese non hanno avuto tutto questo successo, però insomma è una cantante molto conosciuta. Sono le 9:38, questa è la combricola di Radio Number One. Un sacco di domande da fare ai nostri animali domestici. Io alla mia avrei sempre voluto chiedere, allora non è, io ho avuto un Doberman per 13 anni e avrei sempre voluto chiedere per quale motivo certe tipologie di cani le stavano pesantemente sui maroni e altre no. Cioè, nel senso, era un cane buono che andava d'accordo, giocava con tutti i cani, tranne quelli vecchietti e un po' acciaccati. E uno dice, li vedi, sai quelli che camminano lento, no? Esatto. Magari i pastori tedeschi, che tenerezza, che cominciano ad avere il muso bianco, eccetera. Sì, c'hanno sì, magari sì, un orecchio su, un orecchio giù. Quelli lì basta, cioè appena ne vedevo uno io già sapevo la dovevo tenere guinzaglio corto perché andava per uccidere proprio.
1: E perché magari capiva che non stavano al gioco. Nel senso, essendo magari un giocherellone.
2: No, li finiva. L'intenzione era finirla.
0: Dici, tanto ti resta poco.
1: Ma non credo che ci fosse questa cattiveria.
0: Non lo so. Però era un dato di fatto. Insomma, quei cani lì non li poteva sopportare. Allora, avrei dei consigli sulle vacanze. Io
2: non aspettavo altro, devo dire la verità, perché sono sempre molto interessanti e ti dico la verità. Spero tanto.
0: Ascoltate. L'estate i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello, servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi, quindi da 0 a 17 anni. Per chi viaggia, Viaggia Explorer, in piccoli gruppi con guida italiana, sono delle esperienze autentiche in assoluti luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
17: Iper.

0: si sprecano su questa canzone di Smash Mouth, volume a palla per le grandi canzoni di Radio Number One. Ho una storia da raccontarvi, la volete sentire?
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Oh, correva l'anno 2001 quando gli Smash Mouth erano nel loro studio che stavano lavorando al loro album. A un certo punto, un giorno, il telefono suonò.
2: Trin.
0: Pronto, era il loro produttore.
3: Ah, pensavo fosse Shrek.
0: No, era il loro produttore. Che due maroni questo qua, chissà che cosa vuole, stiamo lavorando, non ci disturbare. Il produttore voleva che scrivessero una canzone per la colonna sonora di Shrek. Ma che barba, che noia, stiamo lavorando ad altre cose e dovete fare una cover di un pezzo dei Monkees che si chiama appunto I'm a Believer, e così è nata questa canzone. Che bella storia, siete contenti?
3: Bellissima.
2: La cosa più difficile è stata convincere Pinocchio a ballare nel film.
0: Balla Pinocchio.
2: Mamma mia, è fantastico, sì. Non me lo ricordo.
3: Anche pan di zucchero.
0: Anche pan di zucchero, certo. Bene. E che è una città dell'Uruguay, tra l'altro.
3: Pan di zucchero. Pan di zucchero.

0: l'ultima canzone della combriccola di Radio Number One di questa mattina, Mahmood con Soldi. E noi dobbiamo sempre rischiare il licenziamento, cioè nel senso, sì, dobbiamo sempre arrivare anche alla fine del programma, è andato tutto bene, non abbiamo fatto niente di male, dobbiamo per forza rischiare il licenziamento, perché ci piace vivere così,
1: sì, sul filo del rasoio,
0: sul filo del rasoio, sempre nel pericolo. Sì.

0: cosa dice? A lei ignoranza?
1: Sì, ignoranza, sì.
0: A lei ignoranza? Sì. Perché
1: fare le cose ignoranti, fare quelle cose lì un po'.
2: Se vuoi sapere, devi trovarti con noi, devi venire.
1: Dai, con gli ignorantoni.
2: Con noi, ignoranti, ti aspettiamo te. Problema. Ci troviamo io tutti
0: arrivo.
2: Insieme, dai.
0: Arrivo! Sì, sì, sì, sì. Allora, poi volevo lasciare un messaggio, l'ultimo messaggio per Patrizio. E volevo così lasciarti.
1: Quando dice Patrizio di buon... vuol dire che è una bastonata, dai.
0: Volevo lasciarti di buon umore.
1: Eccola,
0: tesoro.
1: Io sapevo,
0: sì.
1: Lo sapevo.
0: Affronta col vabbè, sorriso sulle labbra questa giornata.
1: Dai, dammi la mazzata.
3: Era pan di zenzero, non pan di zucchero.
0: Era pan di zenzero,
1: zenzero, sì, sì, è vero, è vero, è vero.
0: Hai sbagliato!
1: Ragione, ragione, ragione.

0: speriamo di risentirci domani. Io ringrazio Patrizio Romano.
1: E io ringrazio Pandi Zenzero, Sergio Sironi.
2: E io ringrazio lei, Manuela Dorioni.
0: La sirenetta.
2: A volte sarebbe meglio.

0: Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, in pochi secondi alle 10 ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti. Raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta. Droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui. Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare. Qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una 50 di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. 2 ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
4: Buongiorno, come la va? Come la va?
0: Ma insomma, dai, fase di recupero.
4: Addirittura.
0: Più o meno, dai, addirittura. Ma oggi c'è il sole, quindi sai, il sole ci scalda anche i bronchi.
4: Dopo la grande pioggia, no?
0: Sì, la grandine di
4: mia,
0: tutto è venuto giù, guarda. Lasciamo stare,
4: non ci sono più
0: di tutto.
4: Le mezze misure.
0: No, è vero,
4: non sono,
0: è vero.
4: Stagioni,
0: non ci sono più le stagioni di una volta. Allora, abbiamo preparato anche oggi tantissime notizie, sì. come sempre, e insomma ci sono anche notizie che scatenano le polemiche. Iniziamo con questa della festa della Repubblica. Ieri ci sono state le celebrazioni, ne abbiamo parlato, 80 anni della Repubblica Italiana, con la parata che però non piace a tutti.
4: Non piace a tutti, polemiche, assenze, presenze, chi c'era, chi non c'era, e anche oggi insomma lo strascico si allunga su questa polemica per la festa della Repubblica.
0: Ne parliamo subito, intanto la nostra musica number one.
3: The Journalist, gli spacca notizie.

0: questo è il suo nuovo singolo, le 10.5 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, ieri ci sono state le celebrazioni per gli 80 anni, una festa assolutamente speciale, più speciale delle altre volte, visto il compleanno della nostra Repubblica, con diciamo le cose che si fanno di solito, no? Sono cambiate alcune celebrazioni che ha voluto fortemente il Presidente della Repubblica, incontrando ragazzi, volontari e personaggi dello spettacolo, dello sport. Ieri se n'è andata in onda proprio una serata dedicata a questo, bello perché c'erano anche dei frammenti, diciamo, di immagini storiche che raccontavano benissimo come si è arrivati insomma ad oggi. Ma ci sono delle polemiche, soprattutto legate alla parata militare.
1: La parata militare e anche alle assenze. Allora, detto che secondo me la maggior parte degli italiani ritengono questa una festa di unione, no? Voglio dire, tutti dovrebbero partecipare idealmente in presenza o almeno insomma nel proprio cuore a questa festa, ma ci sono dei distinguo. Allora, i distinguo sono, ad esempio, Ilaria Salis ha detto: io abolirei la parata militare, e la Meloni ha risposto sdegnata. Salvini non si è visto alla parata, ma non c'era neanche Conte, non c'era neanche la Schlein, che però ha mandato una nota. Insomma, perché non c'erano tutti, Fabiana? Perché non tutti partecipano a questa festa allo stesso modo? Questa è una domanda che dobbiamo porci probabilmente, no?
0: No, beh, allora, poi tra poco continuiamo il discorso. Diciamo che il ministro Salvini ha detto, successivamente ha fatto sapere di essere impegnato intanto con i problemi legati ai trasporti, ce n'erano stati insomma durante il fine settimana, e anche per scongiurare lo show per un altro che sarebbe previsto per l'11 di giugno. Ma la vera polemica è stata, perché non l'ha detto solo la Salis, anche dei giornalisti, altri esponenti politici, della parata militare che secondo alcuni non ha senso fare, diciamo, durante le celebrazioni della festa della Repubblica, cosa che invece ha assolutamente difeso la Presidente del Consiglio, perché dice il senso dello Stato, il valore di chi con lo Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora, ha un senso. Mentre molti altri dicono si può celebrare la Repubblica ma non diciamo questa sfilata di militari. Ma io ti dico la verità, a me piace, quindi io sono in questo caso assolutamente assolutamente d'accordo. Poi sulla mancata presenza di altri esponenti politici, onestamente non saprei, forse erano impegnati. Il presidente del Senato La Russa ha detto: è un'abitudine di alcuni chiedere che cosa fanno quando non si presentano ad eventi istituzionali, io non lo chiedo mai.
1: Quindi saranno impegnati da altre parti, lui ha detto,
0: evidentemente,
1: giusto?
0: Sì, come dire, io non ho chiesto, non so cosa stessero facendo, però diciamo che l'assenza di alcuni si è notata. C'è Matt Connor.

0: Medcon Begin, la musica di Radio Number One in diretta via The Journalist. Siamo entrati nelle polemiche che stanno continuando anche oggi sulla parata militare che tra l'altro è stata contestualmente inserita proprio dall'ex presidente della Repubblica Azeglio Ciampi. E diciamo che insomma la polemica è nata perché molte persone dicono: perché a festeggiare non sono solo cittadine e cittadini senza nessuna divisa, visto che questa è stata una scelta, diciamo, ad un referendum dove in massa si sono mossi cittadini normali. Ha un po', diciamo, un senso se si va a parlare, diciamo, no, di una posizione contro le armi eccetera, ma in questo caso diciamo che la parata militare è anche una celebrazione, diciamo, delle forze dell'ordine che difendono, no, in tante situazioni la Repubblica. Esatto,
1: c'è quel discorso, sì, a volte voglio dire frettolosamente dire no alla parata militare, sì, certo, può essere una cosa tra virgolette un po' vecchia, non lo so, secondo me ci sta una, questa è almeno la mia opinione, e secondo me la maggior parte degli italiani accettano, insomma, questa cosa, anche perché ricordiamo che la festa della Repubblica, la giornata della Repubblica, non è che la festeggi solo lì, voglio dire, non è che la ricordi solo lì, quella è la parata istituzionale, poi ci sono un sacco di altre iniziative in giro per l'Italia, no? E tanti modi diversi per ricordarla e onorarla, non solo
0: io non lo so
1: lì.
0: Perché molte persone secondo me non sanno neanche perché si celebra il 2 di giugno,
1: dai,
0: tranne che c'è il ponte, e quindi secondo me sì.
1: No,
0: secondo me sì, però ti dico, questa cosa della parata contestualmente alle celebrazioni della festa della Repubblica, qualcuno ha avuto da ridire, non solo, diciamo, cittadini, cittadine normali, ma anche esponenti del mondo della politica e del giornalismo.
1: A me dà anche comunque fastidio che alcuni politici importanti non vadano a questa giornata in modo ripetitivo, cioè non partecipano proprio. Perché non partecipano? Perché i grandi politici, i leader di partito, perché non ci vanno? Cioè è la Repubblica, questa è la Repubblica di tutti, cioè non è di un partito, di un altro, e questa cosa
0: no,
1: secondo
0: sono
1: me...
0: sono d'accordo, diciamo che sono state notate più che altro le assenze.
1: Infatti,
0: della Schlein, del,
1: di Salvini, di Conte.
0: Salvini
1: non ci va dal 2019, per esempio. Perché non ci va dal 2019?
0: È perché dal 2019 che ci sono problemi con i trasporti e dunque...
1: Ma lui
0: ha detto che era impegnato a risolvere delle problematiche, però
1: anche
0: qualcuno...
1: Conte, baci, no?
0: No, dico, però nel caso di Salvini qualcuno ha visto odore di maretta in realtà,
1: sì,
0: politica,
1: probabile,
0: e non legata, diciamo, alle celebrazioni della Repubblica. Dai, noi comunque abbiamo celebrato questa festa invece molto importante, ricordando che qualcuno prima di noi ha permesso che potessimo vivere, insomma, in un paese libero, e quindi questo va ricordato. C'è Giorgia. Resto solo.

0: domenica, la voce è quella di Giorgia in diretta qui a The Journalist per chiudere l'argomento, diciamo che poi insomma le polemiche sterili secondo me non aggiungono mai nulla, diciamo, no, di importante, sì. Giusto confrontarsi con la diversità di opinione, però insomma tante persone, esponenti politici, giornalisti hanno criticato la parata militare nel giorno della festa della Repubblica. Sentiamo cosa dice questo nostro ascoltatore.
1: Ma guardate, io credo una cosa, sono le solite polemiche strumentali e politiche, perché questo sono, anche perché la parata militare nostra, faccio presente che è molto diversa dalle parate militari che si vedono in giro per il mondo, perché abbiamo un sacco di soldati che sono in giro appunto in tutto il mondo in missioni di pace.
0: È vero.
1: Le nostre forze armate e le nostre, e anche la polizia, i carabinieri e tutti i reparti che ieri hanno sfilato, è tutta gente che tutti i giorni rischia la vita, e purtroppo vediamo ogni giorno i video di come vengono trattati dalla gente normale, perché diciamolo queste cose qua, perché rispetto non c'è più. Sinceramente adesso che si voglia attaccare persino la parata della festa della Repubblica, ci siamo arrivati veramente a toccare il fondo. Io ripeto, sono tutte polemiche strumentali e politiche, come tutte le manifestazioni che si sono fatte in giro, perché alla fine non gliene fregava un tubo di quelli che manifestavano, ma era solo per andare contro il governo. È quello che si è visto anche ieri, perché tutta gente che si riempie la bocca dell'Italia, del popolo, eccetera, eccetera, e poi dopo fa ste robe. Perciò penso che sia vergognoso comunque. Ciao Ugo da Brescia.
0: Ciao Ugo.
2: Va bene, dai, questo è un punto di vista come tutti gli altri, insomma stanno arrivando anche altri messaggi, poi ognuno la pensa ovviamente come vuole, no? La cosa vera è che questa giornata la Repubblica dovrebbe unire davvero tutti, e invece evidentemente non lo ha fatto neanche a sto giro.
0: Allora rimanete lì, perché invece tra poco cambiamo notizia, sì. Parliamo di questa signora che è stata licenziata perché si aggiungeva a suo piacimento ferie da fare.
2: Ma guarda
0: così,
2: un po'.
0: Così, decideva da sola. Tra poco The Journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend.
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
4: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
3: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
6: Solo su Radio Number One.
7: Musica che cerchi è qui. Only

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 10:24 minuti, buon mercoledì 3 giugno a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Allora, tra poco parleremo, vi racconteremo la storia di questa signora che aveva l'abitudine così di aggiungersi ferie qua e là durante l'anno, ma è stata licenziata.
2: Sì, le dice insomma che non lo faceva apposta, lo faceva per sbaglio, insomma.
1: Vabbè.
2: È difficile credere insomma che un amministrativa si aggiunga per sbaglio delle giornate di ferie. Ma lei ha tenuto duro, ha detto insomma che non lo faceva apposta, per sbaglio. Lo so, alla fine non le hanno creduto neanche i giudici in Cassazione, ma sono arrivati addirittura in Cassazione, credo.
1: Caspita, insomma, una storia che vi riportiamo, un esempio da non seguire. No. Decisamente, ne parliamo tra poco dopo il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa.

0: L'augurio che si fa a chi va per mare, naturalmente, barche a vela, windsurf, surf, catamarano, per prendere il vento giusto, ma anche nella vita, è fondamentale. Giovanotti Alfa, bella questa collaborazione qui su Radio Number One a The Journalist. Vi raccontiamo la storia di questa signora che lavorava in una segreteria di una scuola e dunque secondo lei i giorni che le davano di vacanza erano troppo pochi, quindi ha detto vabbè, sai che c'è, io vado, me li aggiungo, perché è giusto, cioè alla fine, voglio dire, se uno non mi dà i giorni che chiedo, mi aggiungo dei giorni.
1: Ma certo, ma bisogna assolutamente fare così. Ottobre 2022 era arrivata lì la contestazione, insomma si è trascinata poi per le varie aule di tribunale fino ad arrivare alla Cassazione che gli ha dato torto e non ha creduto nel suo, diciamo, nelle sue sviste, anche perché probabilmente secondo i giudici lei aveva manomesso questo software interno, no, per ottenere giorni di ferie non autorizzate. Lei aveva questo contratto a tempo determinato e ne voleva di più sostanzialmente, e quindi cosa ha fatto? Cambio il sistema. Lei ha tenuto, tignosa, cioè voglio dire, era lì il sistema cambiato, lei ha tenuto duro fino alla fine, ma
0: sai, se lei è convinta di essere nella parte della ragione, diciamo che dopo il licenziamento senza preavviso,
1: certo,
0: il tribunale di Pavia aveva respinto il suo ricorso e la corte d'appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado. Poi è successo che, tra l'altro, lei, oltre a pagare, diciamo, le spese di tutta questa vicenda, dovrà anche dare 4.000 euro di compensi a favore del ministero.
1: Anche
0: caspita, truffa, quindi ha voglia, le ferie adesso non le fa più proprio.
1: No, pensavo che fosse condannata a restituire giorni di ferie, però come si fa a restituire giorni di ferie? Devi pagare, non è che non c'è un modo di restituire i giorni di ferie fatti, no? E non, non merita. Ai colleghi magari, no?
0: Allora, il tema delle ferie è sempre un tema molto, molto delicato,
1: certo.
0: Vorremmo chiedere anche ai nostri ascoltatori, qual è il numero di ferie giuste secondo voi in un anno? Perché insomma noi ne abbiamo parlato, ferie intervallate, weekend, numero, ma esiste un numero, diciamo, perfetto, quello per il quale nessuno potrebbe andare, come dire, a protestare, no? A dire no, sono troppi oppure sono troppo pochi. Per alcuni magari contestano anche il fatto che magari siano troppi,
1: molti
0: si annoiano.
1: Molti non riescono nemmeno a farli tutti,
0: cioè, esatto.
1: C'è tantissima gente che non riesce. Io il numero ce l'ho, un numero ce l'ho, però è un numero che si esprime in lettere.
0: Cioè?
1: Di più.
0: Di più,
1: cioè non è un c'è un numero, di più.
0: Sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori, intanto la musica dei Coldplay.

0: Notturni.
1: Animali notturni, la voce è quella di Malika Yan. Allora, sta per arrivare, come sempre, qui a Radio Number One, una grande canzone. Poi vi racconteremo quello che è successo a questa tipa a Rio de Janeiro. Io devo dire che a molti l'ho augurato, ti dico la verità, perché
2: insomma, addirittura.
1: Ma sì, perché no, perché scusa, quando tu cammini ci sono questi col cellulare, no? Che non guardano neanche dove mettono i piedi, ti vengono addosso. Sì. Cioè, ma sì, non una, no? Chiaramente tante persone. Tu dici: no, nel tombino proprio no. Però insomma, capito? Ma non ti capita mai a sbattere contro un palo, poi ogni tanto qualcuno fa e va, perché se no, ragazzi, se tutti camminassimo, no, in giro per i marciapiedi tutti concentrati con la testa bassa sul cellulare, sarebbe un delirio, no?
2: Sì, dai, meglio che faccio silenzio, meglio, perché sono reduce reduce da una caduta imbarazzata. Vabbè, dai, andiamo oltre, non nel tombino fortunatamente,
1: non nel tombino, dai, vi raccontiamo tutto tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Let's go! Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
0: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
0: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
0: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
0: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Ragazzi, però no tristezza, è vero che questa è una canzone d'amore tra le più famose di Mariah Carey, però insomma no tristezza, è che lei ha questa voce, guarda, non so, ogni volta che io la sento cantare, no? Perché poi sento Céline Dion, dico, ma non so mai scegliere tra le due, perché hanno poi voci diverse, ma sono entrambe fantastiche, ma insomma questa voce incredibile. Tra l'altro, quando l'ho sentita cantare dal vivo Volare, anche alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, insomma, vabbè, fa questi acuti che tu rimani lì e dici, porca miseria.
1: Secondo me non si deve scegliere.
0: No, non si deve scegliere, non è difficilissimo.
1: Non si sceglie, si ascoltano entrambe, non si sceglie.
0: Allora, mancano pochi minuti alle 11, adesso vi portiamo a Rio de Janeiro. È successa una cosa che praticamente può accadere in qualunque città del mondo, in Europa, in Italia, insomma, solo alle persone molto distratte.
1: Assolutamente, il meccanismo è sempre lo stesso, anzi è una cosa che facciamo probabilmente tutti, quella di guardare il telefono mentre si cammina. Sarebbe buona norma o fermarsi o guardarlo per poco o non guardarlo per molto tempo, però a volte sei lì, guardi, puoi guardare Google Maps, puoi guardare i social, insomma ognuno guarda quello che vuole, ma il problema è dove si cammina, perché è lì il problema, giusto? Non si è da soli nel mondo, non si è su una spiaggia e forse anche lì si cade magari.
0: No, guarda, io ho fatto memoria, diciamo, di quello che mi ha detto una guida in montagna che tanti anni fa, che mi aveva detto, quando si cammina, questo vale un po' per tutte le strade, perché poi alla fine è vero, i sentieri di montagna sono una cosa, città è un'altra, ma alla fine ci sono praticamente gli stessi pericoli. Quando devi fare qualcosa, ti devi fermare, non fare le cose mentre si cammina. E quindi io ho fatto tesoro di questo consiglio e lo rispetto, anche perché puoi inciampare in qualsiasi cosa, figurati. Anche andare addosso alle persone. Allora, questa donna di 33 anni è stata anche un po' sfortunata, perché praticamente guarda il telefono mentre cammina e boom, cade dentro, proprio in terra, dentro il tombino. Il tombino era aperto perché prima erano entrati in azione alcuni ladri di cavi, che ovviamente si sono presi i cavi e hanno lasciato il tombino aperto. No, questa è una cosa bruttissima, poi, perché cadi dentro tutta dritta, è una roba che non augura nessuno.
1: No, è che il video delle telecamere, insomma, di sorveglianza che erano in zona, riprendono tutta la scena in modo assolutamente netto. Sembra davvero un cartone, sembrano i cartoni animati di Tom e Jerry quando finiscono dentro il tombino, solo che questa signora poverina. 33 anni, è finita proprio dentro, una sfiga assurda, no, cammina,
0: una sfiga assurda, caspita. Ma no, anche perché tu non ti aspetti che ci sia un buco per terra, no?
1: Perché poi si ribalta, hai visto? Cioè il tombino non è che era spostato, il tombino l'hanno rimesso, lei ha pestato una parte del tombino e si è ribaltato ed è finita completamente dentro.
0: Mamma mia. dritta ragazzi, ma proprio scomparsa come le magie di Sylvan. Va bene.
1: guarda le mani, guarda le mani, guarda le mani.
0: C'è Gaia!

0: Meet Me Halfway, Black Eyed Peas, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. No, sai che stavo pensando alla storia della signora che a Rio de Janeiro è caduta dentro il tombino, no? Sì. Io ho una paturnia che non è legata ai tombini e neanche perché sto al telefono, quella delle grate, sai quelle?
1: Ma io
0: sai che sulle grate non cammino?
1: Anche il mio cagnolino le salta sempre le grate.
0: Ah, vedi?
1: Avete qualche cosa in comune?
0: Anche secondo me, no, io non ci passo proprio, cioè
1: non ci passi? Hai paura che cadano?
0: Sì, che non mi fido e quindi passo in torno, vabbè, se proprio non riesco, che okay, ma vado molto veloce, no?
1: Però questa cosa del tombino, ragazzi, andate a vedere il video, perché il tombino era apparentemente chiuso. Quindi lei non è che tutti ste torte, ho capito che lei guardava lo smartphone, però il tombino si è proprio ribaltato, è entrata, ma si è mosso, cioè si è ribaltato come
0: no,
1: che
0: no,
1: si
0: è andata giù dritta proprio in mamma verticale, mia, come ragazzi, il gioco quello lì di Jerry Scotti, è andata giù così, boom, capito?
1: Ma
0: se quando sbagli la domanda e vai giù così, è solo
1: uguale,
0: che sotto non c'era il materasso
1: mia,
0: a farla rimbalzare. Allora, sta per arrivare la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi attenzione, perché oggi è una giornata molto, molto importante per il nostro tennis.
1: E ormai tennis, ragazzi, primo sport italiano, ma di gran lunga. Il calcio dov'è? Da qualche parte in fondo?
0: Ma no, tornerà. Va dai,
1: bene.
0: Non sappiamo quando, ma tornerà. Ne parliamo tra poco qui, The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Iran, notte di raid nel Golfo, gli Stati Uniti attaccano l'isola di Qasm, Teheran risponde con missili alle basi americane in Kuwait e Bahrain. Proseguono i combattimenti anche in Libano e intanto Trump perde la pazienza con Netanyahu e pubblicamente lo definisce un pazzo. Da una guerra all'altra, drone colpisce un autobus russo diretto in Crimea, 7 morti e 11 feriti. L'attacco è avvenuto nella zona di Yenakievo, sotto controllo russo. Nelle stesse ore colpiti impianti industriali e infrastrutture energetiche in Russia. Scontro politico via social sulla parata del 2 giugno. L'eurodeputata di AVS, Ilaria Salis, ha affermato che in un'epoca segnata da guerre bisogna restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile abolendo la parata militare. Giorgia Meloni replica dichiarazioni vergognose e indegne verso tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. Emergono altri particolari agghiaccianti sulla vicenda di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. Per il PM le sorelline venivano punite e minacciate se mostravano affetto alla piccola Beatrice. La bambina sarebbe deceduta per le botte ricevute dalla madre e dal suo compagno. Oggi verranno interrogati entrambi. Calano le multe stradali elevate con gli autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi di quasi il 9% rispetto al 2024. Secondo i dati forniti dal Codacons, nel 2025 le più grandi aree urbane del paese hanno incassato in tutto 56 milioni di euro grazie alle sanzioni stradali tramite gli strumenti di controllo elettronico della velocità, ovvero 5 milioni e mezzo in meno rispetto ai 12 mesi precedenti. A Roma in particolare incassi calati addirittura del 52%. A Milano del 34%. Lo sport, tennis, a Roland Garros di Parigi si chiudono i quarti di finale con 3 italiani per la prima volta nella storia protagonisti. Flavio Cobollis la vedrà tra pochi minuti con Ojeda Yassim, mentre Arnaldi e Berrettini si affronteranno nel derby in sessione serale. In campo anche Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: notizie con Fabiana e Claudio, parliamo di questa giornata molto importante che riguarda ovviamente i nostri tennisti italiani. Stavo leggendo prima un parere, un'opinione molto interessante di Paolo Canè, ex tennista italiano, che dice le vittorie di Sinner, il personaggio Sinner, ha fatto sì che anche i nostri, diciamo, tennisti meno, per il momento, meno quotati, si sentano invincibili. Cioè tutti scendono, e quello è fondamentale come atteggiamento, scendono in campo con quella, capito, cazzimma, quella tigna per cui tu sai che ce la puoi fare. Sì, ed è un atteggiamento mentale giusto.
1: È vero, è come se Sinner avesse detto a tutti: ragazzi, anche gli italiani possono vincere a tennis, esatto, ad alto livello. E gli altri l'hanno imparato bene, perché questa presenza di tre italiani in uno slam è un'assoluta prima volta. Non c'è mai stato uno slam da quando esiste il tennis con tre azzurri. C'erano state altre occasioni con due azzurri contemporaneamente impegnati ai quarti, ma tre azzurri ai quarti mai. E tra l'altro, lo diciamo ancora una volta, tre azzurri senza Sinner e senza Musetti, che sono i primi due, voglio dire, perché Arnaldi, Berrettini e Cobolli in classifica vengono dietro. Quindi un incredibile successo per il tennis italiano in questo momento.
0: Sì, ma poi insomma pagine anche internazionali dedicate ovviamente a Flavio Cobolli, a Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Allora, riguardo l'orario dei match, dunque Ogier Aliassim e Flavio Cobolli dovrebbero scendere, diciamo, in campo non prima delle 13:20.
1: Infatti cambia con
0: mentre Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi giocheranno questa sera, ma non prima delle 20:15. Insomma, sarà assolutamente interessante. Poi sai che scattano già le prime percentuali, diciamo, del probabile finalista che potrebbe allora, potrebbe essere italiano, sai.
1: Beh, allora, un semifinalista ci sarà, perché il derby evidentemente, no? Ci dice che tra Arnaldi e Berrettini uno andrà avanti. Cobolli, Ogier Aliassim, in questo momento ho guardato le scommesse, le quote dei match vengono dati tutti e due alla stessa, con la stessa scommessa, 1,90 pagano per entrambi, quindi match assolutamente equilibrato. Sarebbe un sogno, insomma, vedere uno dei tre in finale, ma è durissima,
0: è durissima. Poi guarda, Sverve non gli pare vero, come dicono in Trentino Alto Adige, che non c'ha né Alcaraz né Sinner. Ragazzi, cioè secondo me lui ce la metterà tutta, ma tutta proprio per riuscire a vincere questo torneo, questo
1: secondo
0: slam.
1: Secondo me è il pensiero che fanno tutti gli altri, no? Dicono, beh, o adesso o mai più. Ma
0: capito?
1: Tu immagina se Zverev non vince neanche a sto giro.
0: Non sarebbe bello, sì, forse gli servirebbe lo psicologo, però secondo me ce la può fare. Vediamo, noi naturalmente tifiamo però nel caso per un tennista italiano, non scherziamo. Vabbè che lui è bello, è bravo, è buono, è santo, è tutto. Vabbè, De Fratelli.

0: Fratellis, Chelsea Dega, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, stavamo parlando, diciamo, di questa giornata molto importante per il tennis, fuori Sinner, che, come dicevo ieri, tra l'altro lui è a San Monte Carlo e lì gira con la sua Vespina, fa la vita di un ragazzo normale, si messaggia molto con Kimi Antonelli, che vedrà adesso il prossimo weekend, no? Perché c'è il Gran Premio di Monaco, Monte Carlo, e quindi, diciamo, loro, insomma, lui si sta rilassando. Alcaraz è spaparanzato al mare e mangia le polpette della mamma, sì. E quindi, ragazzi, noi abbiamo questi tre tennisti italiani per i quali dobbiamo assolutamente fare il tifo.
1: Allora, diciamo, per chi dice è bello pensare ad una finale italiana, una finale tutta italiana non ci sarà,
0: non
1: perché
0: possibile.
1: Sono dalla stessa parte,
0: esatto,
1: del tabellone. Al massimo possiamo sperare in questo momento in una semifinale tutta italiana, vorrebbe dire che Cobolli vince e ovviamente uno tra Verrettini e Arnaldi sicuramente vince. Quello è il massimo che possiamo sperare in questo momento, poi vediamo, insomma, che cosa succede. Già,
0: no,
1: così,
0: allora,
1: è bellissimo, bellissimo.
0: Già così è sicuramente bello. Intanto, diciamo che la sorella di Serundola ha cercato di portare sfiga a Matteo Berrettini.
1: Durante
0: allora Matteo Berrettini, naturalmente, poi tutti hanno scritto ha vendicato Sinner, che però stava vincendo a mani basse, diciamo, poi si è sentito male, insomma, e sappiamo come è andata a finire. La sorella di Juan Manuel Serundolo era in tribuna e, insomma, è stata beccata a fare con le mani così il malocchio a Matteo Berrettini. Però pare che non abbia ovviamente funzionato, no, visto che Matteo Berrettini ha vinto, però lei era lì, accanita.
1: Allora, c'è questa nomea che dicono che, insomma, la famiglia Serundolo non sia così sportiva, almeno uno dei due, no? Però in questo caso in prima fila farsi riprendere, sì, mentre con le mani fai le corna, perché si vede proprio lei che fa appena prima di una battuta, no? Guarda,
0: sì,
1: Berrettini dice, toh, malocchio, prezzemolo, finocchio. Sembra
0: Lino
1: Banfi che
0: fa le
1: corna, no? Durante l'allenatore del pallone, insomma, una cosa del genere.
0: Però non ha portato bene,
1: no,
0: quindi evidentemente per fortuna non riesce a fare queste malignità, ci mancherebbe, o forse, diciamo, la, come dire, la positività, l'aura in questo caso di,
1: sì,
0: come dire, di Matteo Berrettini è molto molto più forte. Tra l'altro io l'ho visto molto, ho visto gli highlights, no? Molto molto convinto, c'ha una bella tempra, sta bene fisicamente.
1: Tu che sai di tennis, posso farti una domanda tecnica? Voglio dire, è più figo Berrettini o è più figo Zverev? No, bella domanda.
0: Ma
1: guarda,
0: come dire se è più buona l'anguria o il melone? Sono due tipologie diverse, quindi direi entrambe.
1: Che bella risposta.
0: Uno è l'anguria e uno è il melone. Tra poco ti dico quale. Ma li sai?

0: Zanzara che finirà la sua vita in un secondo e mezzo.
1: Aspetta che metto la sigla delle breaking news. No, no, non la trovo, non la trovo. Ammazza la Zanzara, cioè, dai. Io non ho ancora
0: ragazzi,
1: a che fare con le Zanzare.
0: Non so. Ma no, questo è Luchino che lascia le porte aperte.
1: Questo è Luchino.
0: Luchino non lasciare le porte aperte. No, no, niente. Infatti, così, dai. Lascio tutto aperto, capito, così.
1: Dai, ci eravamo lasciati insomma con questi bellissimi frutti estivi, come scrive la nostra ascoltatrice, uh-huh. Berrettini e Zverev, due fighi incredibili. Entrambi in corsa a Roland Garros.
0: Ma chissà, magari si trovano in finale.
1: Questo sì, potrebbe accadere.
0: Questo potrebbe accadere. Sarebbe un bel match in tutti i sensi. Vediamo, vediamo. Dai, rimanete lì, anche perché tra poco vi portiamo invece in Svezia,
1: sì.
0: Dove hanno preso una decisione molto importante riguardo l'utilizzo dei cellulari. Attenzione, perché questa volta il messaggio è per i genitori.
1: Attenzione, prima però le previsioni meteo, perché qui i temporali non sono finiti.
0: Ah, tra poco The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
7: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un'occhiata alla situazione meteo per oggi. La perturbazione che ha caratterizzato con tantissimi temporali, tanta pioggia tutto il nord Italia ieri e l'altro ieri, porterà altro maltempo con nuovi rovesci e temporali soprattutto al nord-est oggi e sulle regioni centrali, senza però risparmiare del tutto neppure il sud Italia. Sempre oggi è atteso dunque un ulteriore diffuso calo termico che decreterà la fine del caldo anomalo in tutta Italia. Un miglioramento sì, del tempo è probabile per giovedì, domani, ma la tregua potrebbe durare poco. È infatti previsto l'arrivo di un'altra perturbazione che già tra la fine di domani, la fine di giovedì e la prima parte di venerdì potrebbe riportare il maltempo su gran parte del nord. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 5 minuti, buon mercoledì 3 giugno a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Tra poco vi portiamo in Svezia perché insomma stanno portando avanti una battaglia molto importante contro l'uso indiscriminato degli smartphone, non solo a scuola ma anche in casa. Ne parliamo tra poco dopo Elisa.

0: alla Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche del pomeriggio number one, bentornati in Egitto da Marsalam, la Sfinge pronta per l'enigma di oggi. Si parla di classifiche e soprattutto degli animali più intelligenti al mondo, perché tra quelli più intelligenti c'è anche questo animale. Ditemelo voi.
3: Per un attimo pensavo che lei parlasse di Stefano Federici, invece no.

0: Al mondo, quale
1: è tra gli animali più intelligenti al mondo? Quindi dovrebbe esserci una classifica, probabilmente la classifica degli animali più intelligenti. Non dico sia l'animale più intelligente, ma in questa classifica la Sfinge a quanto pare ha addocchiato un animale diverso dagli altri, che comunque è in classifica perché è intelligente. 393 444 0444, aiutatemi a sconfiggere la Sfinge.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: canzone di Kesha ci ha riportato all'indietro anche con i ricordi legati all'estate del 2010, ma ha riportato la cesta, il serpento che sta uscendo. Grazie ragazzi per quello che mi fate ogni pomeriggio a quest'ora. Swinge!
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Tra gli animali più intelligenti al mondo, tra gli animali, non l'animale più intelligente al mondo. Qual è? Ce lo state raccontando, sentiamo Marco.
2: Buongiorno a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere l'elefante?
0: L'elefante, no, è in classifica, ma non è quello che la sfinge, puntini puntini.
3: L'asino, Roberto. Bergamo.
0: Io faccio parte di questa categoria, Robby.
4: Ciao, stai, Daniele da Sirmione.
0: Ciao, Dani.
4: Secondo me è il barboncino.
0: Il barboncino. Potrebbe essere in classifica, ma non è quello che la sfinge.
5: Ciao, Vero De Runo.
0: Ciao,
5: potrebbe
0: Vero.
5: Essere il polpo.
0: Il polpo Paul. Anche quello in classifica, ma la sfinge dice sì, va bene, ma non è quello che io...
6: Com'è la cornacchia, Poli di Adro.
0: Cornacchia, fantastico.
7: Ciao Alberto da Bergamo.
0: Ciao Alberto.
7: Può essere il cavallo?
0: Il cavallo, no, mi sento imbizzarrito oggi.
8: Visto il periodo andiamo sul mare. Per la sfinge direi o il polipo o il delfino. Ciao Matteo D'Arsago.
0: Ci ha portato virtualmente al mare, grande Matte. 393-444-0444.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Quale? È un'ossessione questa sfinge per me.

0: persone che dall'estero rispondono. E rispondono a questo enigma.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Quale? Quale? La capra? Ernesto da Palma de Mallorca? No.
2: Ciao Stefano, è l'elefante Giuseppe da Milano.
0: Non è nemmeno quello, Giuseppe.
3: Animale più intelligente è lo scimpanzé. Luca Abramo, Valle Camonica.
0: Grandi, grandi ragazzi della Valle Camonica.
4: Ciao number one, Marilusso da Piateda.
0: Dimmi.
4: Potrebbe essere lo scimpanzé.
0: No, non è nemmeno quello. Come non era il ragionamento corretto degli amici dei ragazzi della Valle Camonica.
5: È l'uomo o l'animale più intelligente? Andrea da Bergamo.
0: L'uomo tigre.
6: Il
0: che
6: delfino rotta. Maria Monza Brianza.
0: Il delfino l'avete detto in tantissimi.
7: Ciao Radio Number One, Luca da Legnano. Secondo me le soluzioni potrebbero essere due, però metto davanti quello che è più plausibile, il polpo.
0: Polpo.
7: E secondo metto il delfino.
0: No.
7: Ciao, buona giornata.
0: Sono in classifica, ma la Sfinge ha addocchiato un altro animale.
8: Buongiorno a tutti. Bonjour. Sono Anne-Marie Dallecco.
0: Bonjour.
8: Io direi che l'animale più intelligente del mondo sono i delfini.
0: Non stiamo parlando dell'animale più intelligente del mondo, attenzione, della classifica degli animali più intelligenti al mondo.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Quale? 393-444-0444 serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R.
9: Pomeriggio number one.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole?
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria. La più buona perché è mia.

0: Egitto c'è l'enigma della Sfinge.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Giuseppe da San Donato Milanese, può essere il polpo? No!
2: Ciao Stefano, l'animale più intelligente
0: no.
2: È il piccione.
0: Ma va, non l'avrei mai detto.
3: Per
0: ma...
3: me è l'uomo.
0: È l'uomo.
3: Davide Assondrio.
0: Non è quello Davide, secondo me potrebbe essere la gazza ladra, ci scrive Edda, non è nemmeno la gazza ladra, tesoro.
4: Ciao Sergio da Cusone, ciao, per Sergio. Me è lo sterco raro.
0: No, non è nemmeno quello.
2: Vuoi vedere che è il piccione?
0: No.
2: Ciao Laura da Cantù.
0: Laura, da te non me lo sei mai aspettato.
5: L'animale intelligente al mondo potrebbe essere anche il corvo.
0: Attenzione.
5: Ciao Emilio da Prince il Biello, magazzino Dea.
0: Grande, però dovete anche ragionare in questo modo: non è l'animale più intelligente, è nella classifica degli animali più intelligenti.
6: L'orca assassina, Stefano. Ecco. Dai, la butto lì.
0: Non è nemmeno l'orca assassina.
7: E se fosse l'uomo?
0: No.
7: Perché non siamo i più intelligenti.
0: No. Claudia.
8: Ciao a tutti, per me l'animale, uno degli animali più intelligenti, ma non il più intelligente assolutamente, potrebbe essere l'uomo. Claudia l'uomo. Da Brescia.
0: Non è quello, Claudia. Alfio, no, ho paura di Alfio.
9: Stefano, ma sai che oggi non mi viene proprio in mente niente?
0: Per fortuna.
9: Boh, provo a spararla.
0: No. La mucca, la mucca, non contento.
9: Stefano, ho capito. È la pecora.
0: Perché?
9: Perché è già in posizione.
0: Ah, nel recinto.
9: Al più o meno da Pavia.
0: Ma fai il bravo, sei pericoloso tu, eh?
10: Ciao, secondo me è il corvo. Serena no. Da Villa Dogna.
0: Non è nemmeno il corvo.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Quale? 393-444-0444. Dai che ce la fate. Basta fare quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, come stanno facendo i nostri ascoltatori. No, ragazzi, lui no, però.
11: Ciao Matildo!
0: Ma come Matildo?
11: È la lucertola che si mette lì al sole e così si scalda. Ma... E quando è sera si scalda in altri modi.
0: Ma da...
11: Rodolfo, il cuccatore latino.
0: Ma quale lucertola?
12: Bevete di meno la sera.
0: Io me ne vado.

0: Ne uno del mercoledì, risentiamolo.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Qual è quell'animale tra i più intelligenti?
2: Ciao Stefano, io sono Stefania da Pioltello. Può essere il polipo?
0: No, è stato detto, Stefi da Pioltello, non è il polpo, è in classifica, ma la Sfinge voleva sentirsi raccontare altro.
2: Ciao Stefano, la gallina.
0: La gallina.
2: Vista dal lago di Zeo.
0: Possibilmente dalle uova d'oro, così ci arricchiamo di conoscenza e non solo.
3: Ciao, il lupo, cioè il mio cane. Cinzia da Brescia.
0: Che perde il pelo ma non il vizio.

0: onda in passerella anche la Swinge. Lady Gaga, Dashi ce l'hanno cantata qui su Radio Number One. Era Runaway.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
2: Ciao, sempre Claudia da Endine. Potrebbe essere il corvo?
0: Non è il corvo.
3: Su Radio Number One c'è il PN1
4: pomeriggio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, sono le 15, un minuto, questa è Radio Number One, siete nel PN1, tra poco torneremo a giocare con la Sfinge, torneremo a collegarci con l'Egitto, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One, notizie.
2: La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia sulle spese militari che consente flessibilità di bilancio anche all'energia. Soddisfatta l'Italia, recepite le nostre proposte. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, presto incontrerò Khamenei, così Trump, mentre proseguono nel Golfo i tiri incrociati USA-Iran. Il conflitto russo-ucraino, nuovi attacchi di Kiev, oggi oltre confine colpite infrastrutture petrolifere nei pressi di San Pietroburgo, dove si inaugura il forum economico internazionale promosso da Putin. La grazia concessa a Nicole Minetti al termine di nuove verifiche in Italia e all'estero, la Procura Generale di Milano conferma il suo parere positivo. Le risultanze sono già state trasmesse al Ministero della Giustizia. Azzurri in primo piano a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale. Nei quarti Flavio Cobolli affronta il canadese Auger Aliassime, mentre alle 20:15 si gioca il derby Berrettini Arnaldi. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el numero uno.
1: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
5: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: arrivata Bring Your Love, la nuova di Madonna, Sabrina Carpenter, e questo progetto ogni tanto entra anche il serpento, così. Ti piacerebbe, no, vederle dal vivo, Sabrina e Madonna? 15:07, possiamo avere un'altra base, giustamente questa cesta del serpento poi mi fa venire gli incubi. Sfinge, tocca a lei, linea verde con l'Egitto, torniamo a Marsalam.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Avete detto il cavallo, il corvo, il cane, il delfino, il pappagallo. Cioè, ho dato un indizio, non volevo, ma nella classifica dei 20 animali più intelligenti c'è anche
2: la gallina.
0: Esatto, la gallina.
2: Via di Bergamo.
0: La gallina va.
3: Siamo a casa.
4: Ciao. Per me è il corvo, Roberta da Courmayeur.
0: No, Roberta da Courmayeur, salutiamo te e tutti gli amici di Courmayeur. L'animale fa. Quindi è?
5: Buon pomeriggio, Stefano.
0: Tesoro.
5: Secondo me è il canguro.
0: È il canguro.
5: Un bacio dalla Wendy.
0: È il canguro.
6: Ciao Stefano, io dico la balena. Massimo da Torrazzo.
0: Tesori nostri, l'animale in classifica fa. Quindi?
4: L'asino!
7: Ciao number one, secondo me o il lonfo o il sarchiapone?
0: No.
7: Simone da Torino.
0: No ragazzi, dai. Quindi è un...
8: Ciao Daniele da Bergamo, secondo me è il pappagallo.
0: No.
8: Ciao.
0: Non è il pappagallo, no.
9: Ciao Stefano, siamo Paola e... da Milano, come sempre. Allora, secondo noi,
0: il gorillone.
9: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, tesori. Buon pomeriggio. 393-444-0444 fa.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Dai, quell'animale lì. Adesso, di pausa.

0: soprattutto le canzoni scelte dai nostri programmatori dalla Norvegia, la più bella, Magnetica de Pausa. Siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dall'Egitto con Abdul e l'Allegra Brigata.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Per darvi un aiuto ho fatto il verso. Quindi è?
2: Per me è il chupacabra. Marco, d'Albino.
0: Dai.
3: Maiali.
0: Al plurale, vai. È il maiale. Tra i 20 animali più intelligenti c'è proprio lui. Lei, che è stata la prima ad arrivarci alle 14.34, non ci ha comunicato nulla.
4: Noci sulla strada, poi quando passano le macchine torna a mangiare i grilli.
0: Dimmi tutto.
4: Ciao Sfinge, sono Nico di Piacenza. Secondo me io direi due, il corvo e il maiale.
0: Però hai detto
4: sono
0: prima
4: incredibilmente
0: corvo.
4: Intelligenti entrambi. Il corvo gli ho visto mettere le noci sulla strada, poi quando passano le macchine torna a mangiare i grilli. E sono animali intelligenti anche i maiali, più dei cani e dei gatti. Purtroppo sono buoni da mangiare, purtroppo per loro. Ciao, sono Nico.
0: Ciao Nico, un abbraccio a te, gli amici di Piacenza. Saluto la Debbie da Canè, Alta Valle Camonica. Ci ha scritto: per me è il maiale, entra in top 10.
5: Per me è il DJ Ste.
0: No, anche no, ragazzi. Possiamo prendere quelli verificati, grazie.
3: È il maiale. Graziella da Gallarate.
0: Grande Graziella.
6: Stefano, ce l'ho. È la maiala.
0: No. Ma ragazzi, ho tutto a posto oggi.
7: Ciao Barbara da Varese, secondo me è il maiale.
0: Brava, brava Barbara, bravissima.
8: Ciao Stefano, sarà il maiale?
0: È
8: ciao
0: quello.
8: Inna da Brescia, ciao
0: è
8: ciao.
0: È quello.
9: Ciao, l'animale per caso è il maiale?
0: È giusto.
8: Allora è il maiale, dai.
0: Brava.
10: Vabbè, il maiale è scontato, Cinzia,
0: è scontato.
10: Da Brescia.
0: La top 10 e tante altre storie, questi vocali. Voi siete troppo pericolosi ultimamente. Grazie per aver giocato la risposta corretta all'enigma e

0: 16:17. In molti hanno preso, diciamo, in giro per l'imitazione del maiale, ma altrimenti molti non ci sarebbero mai arrivati. Vero Fabiana dalla Svizzera?
1: Ciao, sono Fabiana. Visto che stai grugnendo con
0: un maiale.
1: Maiale. Ecco. Immagino sia un maiale o un cinghiale al massimo, che penso facciano lo stesso verso, però direi un maiale.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Allora, non è tecnicamente facilissimo imitare gli animali. Se siete più, diciamo, bravi e soprattutto avete coraggio di imitare voi con la vostra voce, inviandomi un vocale il maiale, fate pure, così poi faremo sentire agli ascoltatori quello che è tecnicamente

0: canzone di qualche tempo fa. Se avete acceso la radio da poco, vi siete persi l'enigma della Sfinge. Era un enigma animalesco, la classifica dei 20 animali più intelligenti, e all'interno di questi 20 c'era anche il maiale. Per dare un piccolo indizio, ho imitato facendo il verso del maiale, così in parecchi giustamente si sono messi a ridere, e da qui ho detto: allora fate una bella cosa, visto che siete bravi a imitare il maiale, provateci voi. E l'avete fatto in tempo record.
1: Luigi di Sondrio.
0: E questo è Luigi da Sondrio, siamo in Valtellina. Andiamo.
2: Ciao, sono Alberto da Bergamo.
0: Ecco, cambiamo provincia, prego.
2: La mia imitazione del maiale.
0: Vai. Nascosta dal rumore di fondo dell'automobile, ti sei salvato, Jesse.
3: Jessica da Bergamo, sempre io.
0: Grazie Jessica.
4: Ciao, sono Mauro da Brescia.
0: Anche a Brescia lo imitano bene. Vai. Ale. Alessandra.
5: Sono Alessandra.
0: Prego.
5: Però mi esce meglio Silvestro. Cambia, stupido topastro. Buona giornata. Ciao.
0: Grazie mille, buona giornata. Nico. Cos'è questo?
6: Nico da Piacenza, ecco il verso del gogno, come si dice da noi.
0: Il gogno.
6: Ciao Ste.
0: Ciao, grazie. Trasferiamoci. Come? Questo
7: è difficile fare,
0: no,
7: il verso del maiale, no, per un piccione, però ci provo.
0: Cioè, riesce bene lui, eh.
7: Ma io sono piccione.
8: Deborah!
0: No!
8: Mettiti sul tavolo che, no, devo imitare il maiale a quello là!
0: No! Ma cosa?
9: Ciao Stelio Moreno, ah, ma questo mi viene molto molto facile. Eccolo qua, il tuo maialetto.
0: Vai! Cioè, potremmo andare avanti anni luce, eh? Ecco. No, vabbè.
8: Grazie. Trasferiamoci.
0: Sono le 15:23, erano i versi di alcuni dei nostri ascoltatori che hanno provato a imitare il maiale, che era la risposta corretta all'enigma della Sfinge. Grazie.
10: Pomeriggio number one. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
11: Music Searcher.
12: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
13: Tutta la musica che cerchi è qui.

American Girls, appena sentita qui su Radio Number One, un'altra canzone del momento. Signore e signori, beh, potremmo anche evitare di stare in Egitto, signori, anche perché c'è un'altra notizia che ci accompagna praticamente dall'altra parte del mondo, in America, dove un'azienda è riuscita a far pagare alle persone quasi $2 al minuto per parlare con l'avatar di Gesù, cioè alimentato dall'intelligenza artificiale. Quindi parliamo di tecnologia, perché ancora una volta la tecnologia entra ancora di più in questi territori delicati, e stavolta lo fa toccando direttamente la spiritualità. Siamo negli Stati Uniti, dove una startup californiana, la Just Like Me, ha lanciato questo servizio che permette agli utenti di parlare in videochiamata con un avatar di Gesù alimentato dall'intelligenza artificiale, e il prezzo è $1.99 al minuto, oppure c'è un pacchetto mensile da $50, anzi $49.99, per 45 minuti di conversazione. E sul sito ufficiale l'azienda però specifica chiaramente che il sistema non è Gesù Cristo e non possiede alcuna autorità divina. E secondo il CEO Chris Braid, il progetto nasce per offrire una presenza compassionevole, dice lui, a chi cerca conforto, consiglio e incoraggiamento nella vita quotidiana. E il manager ha spiegato che l'obiettivo non è sostituire la fede tradizionale, ma creare una sorta di accompagnamento emotivo digitale. Ed è proprio questo punto ad aver acceso il dibattito online, e ce n'è stato parecchio. Molti utenti hanno criticato il fatto che un tema religioso venga, diciamo, trasformato in un servizio in abbonamento, e sui social si sono moltiplicati commenti ironici e accuse di sfruttamento economico della fede. Come vedete, questa ennesima sfida legata a noi con l'intelligenza artificiale protagonista?

5 con Sisa 4:37. Stavamo parlando di tecnologia. Siamo negli Stati Uniti, dove la startup californiana Just Like Me ha lanciato questo servizio che permette agli utenti di parlare in videochiamata con un avatar di Gesù alimentato dall'intelligenza artificiale. Il prezzo $1.99 al minuto, oppure un pacchetto mensile da $49.99 per 45 minuti di conversazione. Cosa ne pensate? Ci scrivono, ad esempio, Edda, le inventano di tutti i colori, non parlerei mai con un avatar. Serena da Genova. Ti faccio rispondere da una persona autorevole in merito a quanto hai chiesto, e questo è quello che ha detto la persona autorevole che ci guarda comunque dall'alto, ovvero Paolo Villaggio nella qualità di Fantozzi. Grazie per quello che ci state raccontando. Come sempre siamo qua per aprire le porte al dibattito legato anche all'intelligenza artificiale. C'è Annalisa con la sua canzone estiva.

0: che è meglio, perché quando poi c'è di mezzo l'intelligenza artificiale entriamo in questo discorso legato a questi robot che giustamente ci fanno pensare dove stiamo andando a finire. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo non l'intelligenza artificiale ma i nostri programmatori ci faranno tornare all'indietro nel tempo dal 1979, una grande canzone firmata Blondie.
1: Pomeriggio number one.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: contabilizzare le fatture? Fatto.
14: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Let's go! Da MyYogurt le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

70, siamo nel 1979 con Heart of Glass, Blondie con questo cuore di vetro, canzone che dedichiamo a tutte quelle persone che magari si emozionano pochissimo, hanno magari la sensibilità inferiore rispetto ad altre persone che vorrebbero incentivarle, no? Ad avere delle emozioni che magari per un qualcosa che hanno di loro non riescono a manifestare. 4:50, ci stiamo avvicinando alle ultime due canzoncine. La prima è già partita, è firmata Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Dua Lipa, la più bella della nostra programmazione. Non me ne vogliano gli altri artisti presenti all'interno di queste tre ore che finiscono proprio con la canzone di Dua Lipa. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, signori. Se vi è piaciuto il pomeriggio number one, tornerà anche domani giovedì qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, i nostri riascolta vi aspettano sul nostro sito internet radionumberone.it. Da Stefano Federici è tutto. A domani, ore 14 con il PN1. Bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio number one.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: arrivo.
1: Esatto, sono le 17 su Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Il commissario dell'Unione Europea all'economia Valdis Dombrovskis ha aperto alla possibilità di flessibilità anche per l'energia, ma ha precisato non solo per investimenti in senso stretto, ma non per tagli alle accise. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica. Consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili, ha detto Dombrovskis in conferenza stampa. Il ministro Giorgetti si ritiene soddisfatto per i 14 miliardi di euro in più che arriveranno all'Italia per le energie rinnovabili. Guerra in Iran. Negli Stati Uniti nella tarda serata di ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran. Hanno attaccato l'isola di Keshme colpendo una torre radio. Teheran ha risposto con missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain, causando diversi morti e feriti. In un podcast Trump ha dichiarato che se non avesse attaccato l'Iran, Israele oggi non esisterebbe. Ha poi detto che prima o poi incontrerà Khamenei in base a come si svilupperanno le cose. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 8 persone e il ferimento di diverse altre, secondo quanto riportato dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. I droni di Kiev hanno anche colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Zelensky annuncia che nell'Unione Europea si sta lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni. Caso grazie a Nicole Minetti, il procuratore generale di Milano Francesca Nanni accerta che le notizie di stampa all'origine del supplemento di attività erano infondate e che non emergono nuovi elementi contrastanti col quadro probatorio già acquisito. Dunque è confermato il parere positivo alla grazia concessa dal presidente Mattarella lo scorso febbraio. Passiamo allo sport. Tennis al Roland Garros, in campo ora il quarto di finale tra Flavio Cobolli e Ožeur Aliassime. E stasera il derby tutto azzurro molto atteso tra Berrettini e Arnaldi, non prima delle 20:15. Per il doppio misto si gioca ora la semifinale tra i nostri Errani Vavassori e la coppia Sigmund-Roger Vasselin, rispettivamente tedesca e francese. Calcio alle 20:45 si gioca l'amichevole tra il Lussemburgo e l'Italia del CT ad interim Silvio Baldini, che schiererà tutti i giovanissimi come aveva ampiamente annunciato tempo fa. Solo Donnarumma in campo tra i veterani, il tridente offensivo è composto da Pio Esposito, Cherubini e Coleoscio. E stasera si gioca l'ultima mezz'ora della finale di andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Alle 19 il fischio d'inizio. Ieri sera infatti sul risultato di 1-1 al 61esimo la partita delle Rigamonti è stata interrotta per maltempo. Il ritorno sarà domenica nelle Marche. Basket, si gioca questa sera alle 20 la partita tra Olimpia Milano e Brescia, gara 3 della semifinale playoff di Serie A. Il fattore campo è nelle mani di Milano, la serie è sull'1-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
10: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
11: Le donne al volante, pronte a partire. Beep, beep, beep, beep, yeah.
12: Donne al volante a metà, diciamo, con Lilly, donna al volante con accompagnatore.
13: Con il pericolo costante.
12: Con il pericolo costante che sei tu, non sono io, però sia
13: ciao,
12: chiaro.
13: Ciao Lilly.
12: Ciao Alvise e Lilly, insieme a tutta questa settimana perché Agnese è in vacanza, l'abbiamo già detto. E cominceremo con una sentenza della Cassazione che potrebbe anche far discutere.
13: Sì, sì, sì,
12: anche
13: subito,
12: se
13: subito.
12: È inoppugnabile, perché quello che dice la Cassazione.
13: E possiamo già dirlo che abbiamo due visioni diverse di questa storia.
12: Sì, esatto, ma va bene così.
13: Sì.
12: E allora vogliamo cominciare, lo facciamo subito con
13: Irama e la sua cabana.

0: l'Enrique dei fine anni 90.
1: Un filino di Enrique Iglesias. Bravo Irama, perché sarà anche il prossimo giudice di X Factor, quindi non vediamo l'ora di vederlo anche in questa veste.
0: Yes.
1: Con Lily Alvise in questo appuntamento di Donne al Volante iniziamo a parlare di una sentenza della Cassazione che a mio avviso, insomma, è un po' così.
0: C'ha dei punti un po' oscuri.
1: Si parla di in caso di sinistro, quindi in caso di un incidente con la fauna selvatica, e fammi l'elenco della fauna selvatica.
0: Cinghiali, cervi, cerbiatti e cervi sono la stessa cosa, no? Cerbiatti sono quelli più piccoli.
1: Vabbè, insomma, avete capito?
0: Quelli là.
1: Sì, è responsabilità del guidatore dimostrare che il comportamento dell'animale sia stato effettivamente causa, quantomeno concorrente, dell'incidente.
0: E solo così scatta il risarcimento.
1: Esatto, e la Cassazione ha sentenziato questa cosa con la sentenza del 29 maggio scorso, appunto. Come fai a dimostrare che la colpa non è tua ma è stato l'animale che ti è venuto addosso?
0: Secondo me il problema qui sta nel fatto che tantissime persone sfruttano questo tipo di occasione per farsi dare l'assicurazione, i soldi dell'assicurazione, e quindi per evitare magari hanno detto: allora ragazzi, trovata la legge, fatto l'inganno là, com'è il detto, insomma una roba del genere, e quindi di conseguenza hanno detto: è l'unico modo che abbiamo quello di poter dimostrare che effettivamente la colpa non è del conducente ma è dell'animale. Telecamere è l'unica, cioè piazzi le telecamere.
1: Ho capito. Allora, o hai una telecamera in auto.
0: Anche se in questo caso era un motociclista, quindi
1: sì,
0: ancora
1: era
0: peggio.
1: Un motociclista, ancora peggio, esatto. Lui aveva chiesto più di 2000 euro di rimborso perché gli aveva spaccato praticamente tutta la moto.
0: Con un capriolo, tra l'altro, che leggerino non è.
1: Esatto, io ho degli amici che in Toscana...
0: Caprioli? Hai degli amici caprioli?
1: No, anche, ma abitano a Capriolo, che è diverso. No, vabbè, ho degli amici che in Toscana si sono visti distrutta la panda perché un cinghiale li ha investiti.
0: Ma perché poi
1: e
0: sono
1: lì come fai
0: pesanti
1: a dimostrarlo? Insomma, vabbè.
0: L'unica è mettere delle telecamere e cercare di piazzarle nei punti che potrebbero essere più critici nelle strade e autostrade.
1: Io sono anche abbastanza convinta che qualcuno tra i nostri ascoltatori sono stati coinvolti in incidenti. Appunto con animali sulle strade.
0: Non è rarissima
1: situazione. Anche in autostrada, tra l'altro, non soltanto in tratti di montagna o comunque in alcune zone.
0: Pensiamo a Roma, per esempio, che in base dai cinghiali. A Roma potrebbe succedere molto più spesso di quel che pensiamo.
1: Che bello. Kylie Minogue.

0: Safe con Buona Domenica, anche se oggi è mercoledì e quindi buon mercoledì, ne approfittiamo anche sì, grazie a questa canzone. Abbiamo iniziato questo nostro appuntamento Donna al Volante con Accompagnatore parlando di questa sentenza della Cassazione. In pratica, sintetizzato, noi conducenti dobbiamo dimostrare, qualora dovessimo fare un incidente con un animale selvatico, che la colpa è dell'animale selvatico, altrimenti non ci danno l'assicurazione.
1: No, non ci rimborsano. Non veniamo risarciti. Tra l'altro, esatto, c'è un nostro ascoltatore che dice una cosa molto interessante. Bisogna anche stare attenti a quando istintivamente, non so, tu ti trovi davanti un cane, per dire, cerchi di schivarlo, ovviamente, perché certo, istintivamente certo, tu sterzi e magari vai a sbattere o esci dalla carreggiata, vai fuori strada e spacchi tutta la macchina, eccetera. Anche in quel caso
0: brutalmente
1: è difficile dimostrare che tu ti sei trovato davanti a un cane.
0: Sì. Quindi, brutalmente bisognerebbe teoricamente
1: investirlo.
0: Però è una roba terribile da dire.
1: Stefania, tra l'altro, io l'avevo detto che sicuramente qualche ascoltatore si sarebbe trovato in situazioni di questo tipo, ci racconta che in Slovenia durante un viaggio hanno investito un cervo ed è veramente una cosa brutta.
0: Mamma mia, no. Io ho trovato, per esempio, la legge attuale che dice che in caso di incidente, soprattutto con un cinghiale, ma con tutti gli animali domestici, bisogna stare fermi, accendere le luci di emergenza, quindi le quattro frecce, e chiamare immediatamente le forze dell'ordine senza toccare più nulla. Far verbalizzare, fine.
1: Beh, quindi comportiamoci in questo modo, dovesse, esatto, con tutti gli scongiuri del caso, insomma, capitare una cosa di questo tipo, oppure, come dice un nostro ascoltatore, mettiamo la dashcam.
0: Non sarebbe male neanche
1: una bella
0: questo.
1: Telecamerina in auto.
0: Così non ci sarebbero più segreti.
1: E non si sa mai.

0: Cyrus, Lindsay Buckingham con Secrets qui a Radio Number One. Qui arrivano anche fotografie di auto centrate da cervi, veramente distrutte, pazzesco. State lì, tra poco parliamo di traffico.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Buonasera Luchino.

0: Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: I viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: E si comincia con la 1, la Firenze-Roma, ci sono veicoli lenti tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma e ci sono code anche allo svincolo di Firenze-Scandicci per chi arriva da Bologna. Code segnalate anche sulla Milano-Bologna, code a tratti tra Terre di Canossa-Campigine e Fidenza in direzione di Milano. Andiamo sulla 4, code traffico intenso alla barriera di Milano-Est in direzione di Brescia, code perdita di carico tra Monza e la tangenziale est in direzione Brescia. Sulla Brescia-Padova ci sono code e traffico intenso tra Soave e Desenzano in direzione Brescia. Al traforo del Monte Bianco coda in corrispondenza del piazzale francese in direzione di Courmayeur. Sulla statale 36 del lago di Como rallentamenti per incidente all'incrocio di Abbadia Lariana in direzione di Monza, anche in questo caso massima attenzione. Sulla 7 la Milano-Genova, un chilometro di coda tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano, in direzione Genova ci sono code tra la barriera di Milano e Binasco. Sulla 10 code tra Genova Pegli e la 7 in direzione Genova. Sulla 22 ricordiamo che c'è il divieto di circolazione dei mezzi pesanti tra Vipiteno e il Brennero, il confine di Stato. Sulla 26 la Genova Gravellona Toce c'è un incidente tra la diramazione Stroppiana, Santià e Vercelli Est in direzione di Gravellona Toce. E chiudiamo con la 14, la Bologna Ancona, dove il traffico è intenso anche tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona.
0: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora, buon viaggio. Stiamo parlando in questo nostro inizio di appuntamento proprio delle strade, delle autostrade, abbiamo parlato di questi incidenti e della Corte di Cassazione che ha detto la sua e continuiamo tra poco a parlare di animali, però non più in Italia, andremo all'estero e cercheremo di capire una situazione legata alle vacanze anche di tantissime persone.
1: Sì, andiamo ad Ibiza, sì. Una delle isole insomma più ambite quando si parla di vacanze, di divertimento, di
0: fare festa, vida loca,
1: ci sono anche delle spiagge meravigliose però. Sì, perché sì. Insomma Ibiza non è soltanto
0: tutte queste cose
1: ma insomma è anche spiagge davvero meravigliose, però attenzione, c'è un piccolo problemino, tra l'altro il problema è diventato un caso internazionale perché è stato sollevato da un giornale inglese
0: e tra poco,
1: che ne ha parlato in termini anche piuttosto pessimistici. Ma continuiamo con la musica e Fulminacci, Maledetto me.

0: to me, Emily Sande. Bella questa, vero? Stava ballicchiando, visto?
1: Sì, è un ritmo, poi sta arrivando l'estate, ci scateniamo anche qui su Radio Number One.
0: Ma ci scateniamo chi, cosa e perché? Chiedo io, no?
1: Lasci scatenare che io mi scateno muovendo le spalle.
2: Ah, ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Niente, vabbè. Io, guardi, intanto saluto, faccio vedere di aver sentito. Ah, io ringrazio Fernando, grazie Fernando, salutiamo Fernando e anche Giovanna, basta, abbiamo salutato, Pato. Ci sono salutato delle persone.
1: Grazie,
0: guardi, siamo gentili noi. Ci sono i The Colors.

0: presenta Dedicato.
1: Mamma mia, signor Gabbro, siamo arrivati all'ultimo spazio del Dedicato di questa serata. Ringraziamo tutti gli ascoltatori che magari stanno messaggiando e non riusciranno ad ascoltare la loro canzone, ma attenzione, perché domani puntualmente tra le 8 e le 10, tra le 20 e le 22,
2: avrete un'altra occasione per aggiudicarvi il vostro brano preferito.
1: L'ultima se l'ha aggiudicata Max.

0: c'è Giulio che sta facendo le capriole quando ha sentito questa canzone. Ringrazia Max per la scelta. Allora, ciao Max, buona serata, grazie alla What You Make It, i Tok Tok, bellissima. Era il 1986 quando veniva pubblicato questo disco, uno dei tanti successi dei Tok Tok. Ricordiamo anche It's My Life o Such a Shame, per esempio, no? Importantissimi nella loro carriera storica e musicale. Nel frattempo, ricordiamo che più tardi ci sarà la nostra lì.
1: L'appuntamento con il number one classics, oh, dalle 22 alle 23, diciamo, le grandi, diciamo, canzoni, diciamo, anni 70, 80, diciamo, 90. Un grande viaggio all'interno della musica su Radio Number One.
0: Ma, signor Gabro, come dice lei, 80-90. Certe volte, 70 un po' meno, adesso invece ascoltiamo Harry Styles, American Girls.

0: Madonna, sorry signor Maurizio, non l'abbiamo salutata, magari lei è operativo e sta lavorando.
1: Anzi, ciao Maurizio.
0: Mi raccomando, se passa da Melchiorre Gioia, non passi perché cioè, sta facendo un servizio fotografico e ci sono dei rallentamenti. Quindi,
1: andate piano.
0: E dopo vi fanno...
1: Per la salute, per la sicurezza e per il portafoglio.
0: Esatto, tu sei il sombra di dubbio.

0: ascolti, dai, dai. Alex Warren.
1: Ciao ragazzi, sì, beviamo domani.
0: Ci beviamo domani anche col signor Gabbro, vero?
2: Io resterò ancora un po'.
0: No, niente, va bene. No. Va bene, fate a una domani. Buona serata, ma mi raccomando, innanzitutto e soprattutto almeno voi fate i bravi. Ciao, a domani.
3: Happy Hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ascoltando Radio Number One, sono le 22, buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buona serata e benvenuti nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e per 60 minuti ascolteremo la musica che ha fatto la storia. Quel pezzetto di mondo musicale legato agli anni 70, 80, 90, quel momento tutto nostro dove rispolveriamo i ricordi, ma solo quelli belli. Ed è subito anni 80.
1: Number One Classics.

scritta da Michael Jackson e dal fratello Jackie, i favolosi fratelli Jackson all'inizio degli anni 80 spopolarono con Can You Feel It? State ascoltando Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, restiamo negli Stati Uniti con i Village People, che continuano ad essere protagonisti della scena musicale, tornando a far parlare di sé per le loro esibizioni dal vivo. Recentemente sono stati in India, al Taj Mahal, e sono stati in tour in California, facendo registrare sold out ovunque. Non solo YMCA, ma successi come In the Navy sono rimasti nella storia della musica disco. Era il 1979.

donna a cui decisamente il passare del tempo non fa paura, anche con qualche aiutino. Lei è sempre favolosa. Cher, che ha festeggiato il suo 80° compleanno lo scorso 20 maggio, ha fatto notizia per i festeggiamenti ma anche per le indiscrezioni sul presunto matrimonio con il produttore discografico Alexander Edwards, più giovane di lei di 40 anni. Bisogna credere nel potere dell'amore. Believe era il 1998 e un'altra grande artista sta per arrivare, Tina Turner con Private Dancer. Well,

0: All'inizio tutti pensarono che questo fosse un pezzo di Neil Young. In realtà è la splendida canzone degli America, A Horse With No Name. Il testo parla di un viaggio di riflessione nel deserto con richiami ambientalisti e riferimenti anche alla cultura hippie. Nello slang però del periodo, horse era il termine per identificare l'eroina, tanto che gli America dovettero smentire pubblicamente questa interpretazione perché molte radio si rifiutarono di passare il pezzo, che poi, come sappiamo, divenne uno dei loro, scusate questo gioco di parole, cavalli di battaglia. Number One Classics torna tra poco, state lì.
1: Number One Classics.
2: Vuoi diventare il protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1977.

I ricordi di intere generazioni sono racchiuse ogni sera nell'appuntamento con Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e nel 1983 i Kajagoogoo arrivarono in classifica con Too Shy. Il nome del gruppo lo inventò di sana pianta Limahl, il cantante e anche fondatore della band, però funzionò e funziona sempre anche la musica di Prince. I Wanna Be Your Lover era il 1979.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Lo scorso 6 maggio Ligabue è stato il primo artista ad esibirsi sul palco della nuovissima Arena Milanese con grande successo di pubblico. Dall'album Ligabue abbiamo risentito Bambolina Barracuda dal 1990. State ascoltando Number One Classics, io sono Lily, una donna al volante, e il viaggio continua con i Blue Monkeys, quelli di Digging Your Scene. I just got

Benvenuti nei Number One Classics, la musica che ha fatto la storia negli anni 70-80-90, come gli Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland. E per continuare, Peter Gabriel, che a fine anno ha annunciato l'uscita di un nuovo album. Ora lo riascoltiamo con Shot the Monkeys, era il 1982.

Ogni sera, grazie a chi decide di salire a bordo e di fare questo viaggio di 60 minuti con Number One Classics. Io sono Lilly e qui ascoltiamo solo il meglio degli anni 70, 80, 90. Accettiamo anche suggerimenti o commenti.

0: Grazie per avermi seguito. Domani dal Cilindro sceglieremo per voi altri successi nel Number One Classics, quindi a domani e buona serata da Lily.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
0: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche. La cosa più stupida

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Sfinge? Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Ma come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.